On the Road Again è un brano che ha segnato un'epoca musicale. Ad interpretarlo e a farne un successo mondiale è stata la mitica band californiana dei Candid nel loro album d'esordio del 1968. È stato composto da Floyd Jones, un chitarrista afroamericano famoso nel circuito dei Chicago Blues degli anni 50, e da Alan Wilson, cantante, chitarrista ed armonicista bianco, uno dei fondatori della band e grande appassionato del blues delle origini. Jones aveva registrato nel 1953 un brano intitolato On the Road Again, che riprendeva sia nel testo che nella musica il famoso Big Road Blues di Tommy Johnson, una vecchia registrazione del 1928. In quegli anni capitava spesso che gli artisti firmassero brani già conosciuti e portati al successo da altri bluesmen. Forse perché il blues è sempre stato un genere musicale che attingeva dalla tradizione popolare e dalle canzoni considerate di public dominion. On the Road Again diventò subito l'inno di una stagione musicale, di anni indimenticabili per un'intera generazione di giovani, amanti della libertà, dell'avventura e dei grandi raduni all'insegna del Peace, Love and Music, come quello di Woodstock nell'estate del 1969. Chiudiamo gli occhi e gustiamoci On the Road Again. Loro sono gli indimenticabili Candid.

0: esistendo, forse perché pensi sia complicato. In realtà non lo è. Con gli ETF World di Xtrackers, anche uno o due ETF possono darti accesso all'economia globale, dai giganti tech ai beni di consumo. Scopri come investire con Xtrackers. Visita il sito xtrackers.it. Together we grow. Attenzione, il vostro capitale è a rischio. Il valore degli investimenti può diminuire o aumentare. Traduzione a cura di DWS International GmbH, Milan Branch.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa. E complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio, che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto, nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, della, diciamo, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato. Quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione. Ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia

pieno di cambiamento che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente. Ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!

0: C'è una situazione che conosciamo tutti molto bene. Quando entri al supermercato con un'idea chiarissima.
1: Ma sì, erano solo due o tre cose veloci. O forse no.
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, una lista mentale semplice, tipo latte, pane e magari qualcosa per la cena. Niente di complicato.
0: Il problema è che ogni volta da dentro succede qualcosa. Inizi a guardarti intorno, vedi offerte, prodotti nuovi, cose che potrebbero servire.
1: Senza accorgertene, il carrello si riempie.
0: Alla fine, alla cassa ti rendi conto che sei entrato per poco e stai uscendo con tre buste piene.
1: E spesso anche con la sensazione di aver comprato cose che non userai subito.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti in modo molto pratico, perché interviene proprio prima e durante la spesa.
1: Prima di tutto con la pianificazione, che è il punto più sottovalutato.
0: Con strumenti come Paprika Recipe Manager puoi partire da quello che hai già in casa e farti suggerire un mini piano pasti per qualche giorno.
1: Così la lista non è più casuale, ma collegata a qualcosa di concreto che userai davvero.
0: E cambia completamente il modo in cui entri al supermercato, perché sai già cosa ti serve e perché.
1: Poi c'è la parte lista, che sembra banale ma non lo è.
0: App come Bring o Google Keep ti permettono di avere una lista sempre aggiornata, condivisibile e organizzata per categorie.
1: Questo significa meno giri inutili tra gli scaffali e meno occasione di farti distrarre.
0: E già questo riduce tantissimo gli acquisti impulsivi.
1: Un altro aspetto importante sono le offerte.
0: Perché il problema non sono le offerte in sé, ma comprare senza avere davvero bisogno.
1: Con un supporto puoi valutare se ha senso per te oppure no, invece di decidere sul momento.
0: E quindi passi da lo prendo perché è scontata a lo prendo perché mi serve davvero.
1: È una differenza enorme.

0: 2007 va FM / Diagonal Alterradio, Algo de
1: From 7 bar FM Alter Radio, All Go Day.
0: From 7 bar.fm / Alter Radio, All Go Day.
2: From 7 bar.fm Nauti Radio, All Go Day.
0: From 7ba.fm / Alter Radio, All Go Day.
3: Ci siamo, benvenuti al nuovo Algo Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle alte radio collegate. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di musica, musica del passato. Avete presente quando siete assorti nei vostri pensieri e all'improvviso parte una canzone che non sentivate da una vita? In quell'attimo la stanza scompare, non siete più voi, non sapete più dove vi trovate. Però siete tornati indietro a quell'estate di anni fa, sentite quasi il calore del sole oppure l'odore della pioggia sull'asfalto. La musica è incredibile, è l'unica macchina del tempo che non ha bisogno di batterie, basta premere play per riavvolgere la vita. Oggi viaggiamo così, tra una nota ed un ricordo.

Eccola qui, ci sono canzoni che restano incollate al nostro cervello e non c'è modo di staccarle come quella appena ascoltata. Succede perché, specialmente quando siamo più giovani, viviamo tutto alla massima potenza e la musica fa da colla per le nostre emozioni. Quindi, quando riascoltiamo quel pezzo che magari andava fortissimo, che ne so, alle superiori, non stiamo solo ascoltando musica, stiamo in realtà ritrovando un pezzetto di chi eravamo, anche se sono passati anni. Quel brivido arriva sempre puntuale, come se il tempo non fosse mai passato.

La grande Giorgia di sole ed azzurro qui ad Olgo Day insieme a Consuelo. Ognuno di noi in realtà ha una canzone che è proprio come una fotografia. Magari è un pezzo che oggi definiremmo imbarazzante oppure un tormentone estivo che all'epoca sentivamo ovunque, ma che oggi ci fa spuntare un sorriso nostalgico. È strano in realtà come una melodia possa conservare i dettagli di un viaggio, di una serata con gli amici o di un momento tutto nostro. Provate a pensarci, magari ascoltando il prossimo brano che è un must della musica italiana. Voi invece, quale canzone vi fa dire ecco, questo sono io 10, 20 o 30 anni fa?

0: Il grande Gino Paoli, Sapore di sale, in questo Olgo Day, proprio a chiudere questo appuntamento. Oggi abbiamo parlato di canzoni, abbiamo fatto un tuffo nel passato. Pensate che le canzoni che scopriamo oggi, tra qualche anno, saranno i ponti che ci riporteranno proprio a questo preciso momento. Quindi il consiglio è semplice: continuate a riempire la vostra vita di buona musica, perché state scrivendo la colonna sonora dei vostri ricordi futuri. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, voi restate sempre collegati al prossimo Olgo Day. La linea torna alla redazione di 7va.fm e a tutte le altre radio collegate. Da console è tutto, ciao.
1: From 7va.fm/altiradio. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.

La Premier Meloni in Senato per il Question Time. Le tensioni politiche, dice, incidono sulla crescita, poi annuncia una legge sul nucleare. Critiche le opposizioni. Antivirus per il Centro Europeo per la Prevenzione. Il ceppo che si è sviluppato sulla nave Ondius non ha subito mutazioni. Il ministro Schilla ci rassicura, i rischi sono molto bassi. Trump in Cina, il presidente degli Stati Uniti accolto dal vicepresidente Zheng, con lui una delegazione dei principali CEO americani. Pechino si dice pronta a collaborare. Abbandonare lo stato di guerra permanente in Medio Oriente, così il presidente della Repubblica Mattarella al telefono con l'israeliano Herzog. Per Mattarella gli attacchi all'UNIFIL sono inaccettabili. Guerra in Iran, l'annuncio del ministro Crosetto, avviciniamo due cacciamine in via precauzionale a Hormuz. L'impegno italiano solo dopo la pace, assicura Tajani. Ritrovati la madre e i figli scomparsi, sono tutti in buone condizioni ma non vogliono far sapere dove si trovano. L'allontanamento dei ragazzi è consenziente, spiega la procura. Maxi operazione della polizia a Napoli, rubati e venduti da poliziotti infedeli, dati su calciatori e cantanti, sgominata organizzazione criminale, 29 gli indagati. Tennis, Darder in campo nei quarti a Roma contro Odar, l'Inter batte 2-0 la Lazio e vince la Coppa Italia. Verso il derby, la Lega Serie A fa ricorso al TAR per...

14 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno «uomo avvisato, mezzo salvato» segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796, il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931, all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna, il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal Teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003, cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio, nel 1928 Ernesto...

Nella giornata di Giove, dio dei fulmini e del tuono, lo studio Fucsia di Setteva.fm vi offre relax, sorrisi e leggerezza. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione di Almanacca. Spazio a curiosità e indiscrezioni e in apertura la nostra domanda: cos'è la musica? Ci risponde subito Marilyn Manson. La musica è la forma più forte di magia. Fabrizio Caramagna scrive che, uscendo dalla tana della notte, la luce si guarda ovunque e sorride. Noi di Setteva.fm siamo ben felici di sostenere Lunas. Chiedi come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

Sento puzza di popcorn. Non mi avrete mica bruciato lo spuntino per l'appuntamento con il cinema? Ah, no, no, no. È Brad Pitt. Buio in sala. Lo spettacolo comincia. Hai capito quel puzzoso di Brad Pitt? Idolatrato dalle donne. Ehi, tu che fai l'indifferente. Dai, non mi dire che non subisci il suo fascino. Invidiato dagli uomini. Brad Pitt, bello come il sole, pare però sia avverso al farsi la doccia più di una volta al mese. Lui dice che i saponi gli rovinano la pelle ed alterano il suo naturale pH fisiologico. Chissà, forse per questo che Jennifer Aniston, sua prima moglie, dichiarò che nei primi 2 anni di fidanzamento non ebbero rapporti intimi. La Aniston disse che fu il modo di sedurlo e sincerarsi che Brad fosse davvero completamente interessato a lei. Vincitore di 2 Academy Awards, come produttore per 12 anni schiavo e come interprete in C'era una volta Hollywood, i medici sostengono con forza che i meravigliosi scolpiti definiti addominali di Brad siano frutto di freddi bisturi e tanto, tanto silicone.

Oltre ad accendere le luci, accendo anche i motori nel nostro meraviglioso studio Fuxa. Un caloroso saluto dalla vostra Iris Ajeur. Oggi non so se entrare in garage o in cucina. L'auto di cui vi vorrei parlare ha uno splendido motore 2000, 4 cilindri turbo, 16 valvole, 205 cavalli e raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Prodotta dal 1988 al 1993, ha vinto nei rally 25 campionati mondiali costruttori e 3 mondiali piloti. Secondo me, in molti avete già indovinato perché sì, sto parlando della Lancia Delta HF Integrale Martini Racing. Un'auto questa che negli ultimi anni sta vivendo una seconda giovinezza e di cui prezzo è totalmente fuori controllo. Nonostante il mio cuore batta per il Deltone che passione, credo che questi prezzi siano un pochino folli. Sotto i 100.000 euro non si trova nulla e si superano tranquillamente i 200.000. Calcolate che nel 1992 quest'auto era in vendita a 56 milioni di lire. Ma perché ho parlato di cucina all'inizio? Perché lo chef Antonino Cannavacciuolo è uno dei fortunati possessori. Sarà stato attirato dalla storia di quest'auto o dalla livrea che richiama la famosa azienda torinese di alcolici?

Nell'appuntamento d'amore di Almanacca vi propongo una frase di Schopenhauer, severo, stoico, assolutamente categorico. Poiché non esistono due individui perfettamente uguali, ci sarà una sola determinata donna che corrisponderà nel modo più perfetto ad un determinato uomo. La vera passione d'amore è tanto rara quanto il caso che quei due si incontrino.

0: Sempre da fare, prenditi una pausa con le stelle di 7va.fm. Ariete, a volte i tuoi sfoghi spaventano il partner, complicità non è aggressività. Toro, alzati e vai a prendere la tua felicità, hai aspettato tanto, questo è il momento. Gemelli, in amore è qualche piccolo screzio, non fare il suo tutto io come al solito. Cancro, è un buon momento per parlare con un consulente finanziario. I sogni hanno bisogno anche di concretezza. Leone, una vecchia amicizia ti porterà il sorriso. Vergine, una notizia al lavoro attirerà la tua curiosità. C'è aria di cambiamento. Bilancia, non essere silenzioso con il partner, impara a confidarti. Scorpione, dedicati al lavoro anima e corpo. I tempi per raggiungere i tuoi obiettivi sono stretti. Capricorno, rafforza i rapporti sociali, organizza una cena, un'escursione in compagnia, hai bisogno di condividere e sorridere. Acquario, valuta senza fretta di poter cambiare casa e magari anche città. Pesci, la routine del lavoro ti spegne, chiama un amico, fa una passeggiata, devi distrarti.
1: Il momento dei giochi qui a 7va.fm è arrivato, ma oggi non vi parlo di giocattoli che in asta hanno raggiunto cifre fenomenali. Immaginate di essere il pargoletto di genitori amorevoli, premurosi, famosi. Mamma e papà vi compreranno un delizioso cavallino a dondolo in oro. E parlo di oro 24 carati, ideato dal gioielliere Jin Satakana per la piccina di Beyoncé e Jay-Z. 26 kg di cavallino a dondolo per un valore di $600,000. Siete a bocca aperta? Sapeste Babbo Natale quando l'ho saputo? Ora gira la larga da casa Beyoncé

Preparate almeno mentalmente le vostre prossime vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Alto Caffè ed ho già qui il mio parabens. Ed a proposito di turismo, Barbara Daniels ci ricorda che la vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

Nello studio Fucsia i pennelli sono pronti per una cromoterapia delicata e rilassante. Il rosa è il colore associato alla femminilità e alla bellezza. Indossare e guardare il rosa dona pace, scaccia i pensieri cupi e ci riporta alla giovinezza. Il quarto chakra è associato, oltre che al verde, anche al rosa.

0: Ancora una selezione musicale e sarà tutto per questo numero di Almanacca. Al solito vi rinnovo un appuntamento per i prossimi giorni, sempre su questi che sono i migliori megahertz della zona. So che siete restati in linea anche per la frase celebre: ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose. Questa è una delle espressioni caratterizzanti la profondità di Paolo Coelho, un vero e proprio habitué delle frasi della nostra pagina rosa. Adesso tutti a navigare alla ricerca di aforismi che possono farvi partecipare attivamente alla preparazione dei prossimi numeri. Inviate le vostre idee in posta elettronica alla pagina Facebook 7 Va Almanacca e festeggeremo insieme nelle vostre date top. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La redazione fucsia di 7va.fm potrebbe dirvi che la musica è poesia, passione, vita. Fabrizio Caramagna ci spiega che la musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, altri per danzare, altri per trovare la pace e altri per sentire che sapore hanno le ferite.

0: è una situazione che conosciamo tutti molto bene. Quando entri al supermercato con un'idea chiarissima.
1: Ma sì, erano solo due o tre cose veloci, o forse no.
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, una lista mentale semplice, tipo latte, pane e magari qualcosa per la cena, niente di complicato.
0: Il problema è che ogni volta da dentro succede qualcosa. Inizi a guardarti intorno, vedi offerte, prodotti nuovi, cose che potrebbero servire.
1: Senza accorgertene, il carrello si riempie.
0: Alla fine alla cassa ti rendi conto che sei entrato per poco e stai uscendo con tre buste piene.
1: E spesso anche con la sensazione di aver comprato cose che non userai subito.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti in modo molto pratico, perché interviene proprio prima e durante la spesa.
1: Prima di tutto con la pianificazione, che è il punto più sottovalutato.
0: Con strumenti come Paprika Recipe Manager puoi partire da quello che hai già in casa e farti suggerire un mini piano pasti per qualche giorno.
1: Così la lista non è più casuale, ma collegata a qualcosa di concreto che userai davvero.
0: E cambia completamente il modo in cui entri al supermercato, perché sai già cosa ti serve e perché.
1: Poi c'è la parte lista, che sembra banale ma non lo è.
0: App come Bring o Google Keep ti permettono di avere una lista sempre aggiornata, condivisibile e organizzata per categorie.
1: Questo significa meno giri inutili tra gli scaffali e meno occasione di farti distrarre.
0: E già questo riduce tantissimo gli acquisti impulsivi.
1: Un altro aspetto importante sono le offerte.
0: Perché il problema non sono le offerte in sé, ma comprare senza avere davvero bisogno.
1: Con un supporto puoi valutare se ha senso per te oppure no, invece di decidere sul momento.
0: E quindi passi da lo prendo perché è scontata a lo prendo perché mi serve davvero.
1: È una differenza enorme, soprattutto a fine mese.
0: E poi c'è la parte più pratica mentre sei lì dentro.
1: Puoi evitare di girare a caso.
0: Se hai una lista organizzata e magari divisa per reparti, entri, prendi quello che ti serve e riduci il tempo di esposizione di tutto il resto.
1: Che è esattamente quello che ti fa spendere di più.
0: Ma poi c'è la scena più reale di tutte.
1: Arrivi a casa, sistemi la spesa
0: e ti accorgi che hai preso cose doppie o inutili.
1: O peggio, ti manca proprio quello che ti serviva davvero.
0: Con un minimo di organizzazione questo succede molto meno.
1: Perché hai già fatto chiarezza prima.
0: Alla fine il punto non è comprare meno cose a tutti i costi.
1: Ma come...

0: Entra nel vivo la corsa alla presidenza della Federcalcio con la formalizzazione delle candidature principali. Giovanni Malagò rompe gli indugi e ufficializza la corsa alla presidenza. Sono stato di parola, ha dichiarato l'ex numero uno del CONI, che ha atteso la fine della visita a Roma della presidente Cio Coventry per rispetto istituzionale. Malagò, già candidato della Lega Serie A e sostenuto da calciatori e allenatori, in cassa oggi anche il sì della Lega Serie B guidata da Paolo Bedin, portando il suo pacchetto di consensi teorici al 54%. Sul fronte opposto Giancarlo Abete ha formalizzato la sua discesa in campo forte del 34% della Lega Dilettanti. In questo scenario, da testa a testa, l'ago della bilancia diventa la Lega Pro, che per ora resta alla finestra in attesa di valutare i programmi elettorali. Il mercato di Serie A è attualmente paralizzato dall'incertezza sulla qualificazione Champions di Juve, Milan, Roma e Como. Il rinnovo di Vlahovic è in stallo, mentre l'agente di Lewandowski attende i verdetti europei prima di decidere tra Torino e Milano. Anche il futuro di talenti come Nico Paz, corteggiato dall'Inter ma opzione per il Como in caso di Champions, e il difensore Muremovic dipende dai budget che verranno garantiti dall'Europa. La Roma potrebbe trattenere Koné, ma solo con l'ingresso nella massima competizione, mentre l'Atalanta attende di blindare Ederson con una vetrina internazionale. Solo dopo l'ultima giornata il mosaico dei trasferimenti inizierà a comporsi. A 5 giorni dalla prelista dei convocati per la Coppa del Mondo 2026, Carlo Ancelotti suona la carica per il suo Brasile. Faremo un grande torneo, il popolo ama questa maglia. Il CT italiano ha parlato al Guardian sottolineando che la stella sarà Vinicius, ma ammonendo sulla necessità di giocare come squadra. Resta il grande dubbio legato a Neymar, oggi 34enne. La sua convocazione dipende dalla forma fisica, il talento non si discute, ha spiegato Ancelotti. La Seleção cercherà negli Stati Uniti un titolo mondiale che manca ormai da 24 anni, facendo affidamento su un gruppo che il tecnico vuole alleggerito dalle troppe pressioni individuali. Tensione alta in casa Milan dopo i recenti risultati negativi e il clima di contestazione che circonda l'ambiente. Massimiliano Allegri e la dirigenza hanno deciso di cambiare i piani per la preparazione della cruciale trasferta di Genova contro i rossoblù. La squadra inizierà il ritiro da giovedì con un giorno d'anticipo rispetto al solito per ritrovare concentrazione e compattezza. La proprietà, rappresentata da Gerry Cardinale, osserva con estrema attenzione. L'accesso alla prossima Champions League è l'unico obiettivo rimasto per salvare una stagione complicata. Ogni errore da qui alla fine potrebbe sancire la fine del progetto tecnico attuale. Importante incontro istituzionale a Palazzo Madama, dove il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricevuto il calciatore Edoardo Bove. Al centro del colloquio, definito molto cordiale, il disegno di legge sul primo soccorso, tema particolarmente caro all'atleta. Per me è stata una grandissima emozione poter incontrare il presidente La Russa e lo ringrazio per l'ospitalità, ha dichiarato Bove al termine della visita. Il calciatore ha poi espresso l'auspicio che il provvedimento legislativo venga approvato celermente, sottolineando l'importanza della formazione nelle manovre salvavita. Per Bove è stata anche l'occasione per visitare la prima volta la sede del Senato della Repubblica. Tutto pronto per il grande match di domani che vedrà Jannik Sinner sfidare Andrei Rublev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. L'azzurro, che ha eguagliato il record di Djokovic con 31 vittorie di fila nei 1000, arriva all'appuntamento dopo aver superato Hofner, Popri e il connazionale Pellegrino. Rublev ha invece eliminato Kekmanovic, Davidovic, Fokina e Basilashvili. I precedenti sorridono a Sinner in vantaggio per 7-3, con l'ultimo successo ottenuto agli ottavi del Roland Garros 2020. Il mondo del basket americano è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Brandon Clark, ala dei Memphis Grizzlies. Il giocatore è deceduto all'età di 29 anni, lasciando nello sconforto compagni di squadra, tifosi e l'intera Lega NBA. Clark era noto per la sua energia in campo e le sue straordinarie doti atletiche, che l'avevano reso un elemento fondamentale nelle rotazioni della franchigia del Tennessee. Le cause del decesso non sono ancora state rese note ufficialmente, ma la notizia ha scatenato una pioggia di messaggi di cordoglio da parte di tutte le stelle del basket mondiale. Memphis e l'intera comunità sportiva statunitense si fermano per onorare la memoria di un giovane talento.
1: Prestigioso riconoscimento internazionale per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale una delegazione del CEO guidata dalla presidente Kirsty Coventry. Durante l'incontro, la numero uno dello sport mondiale ha insignito il capo dello Stato del collare olimpico in oro e ha consegnato la Coppa Olimpica 2026, premio assegnato al popolo italiano per lo straordinario sostegno verso i giochi invernali di Milano-Cortina. All'udienza erano presenti il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e l'amministratore delegato Andrea Varnier. Il capo dello Stato ha espresso profonda gratitudine, sottolineando come il linguaggio dello sport universale è capace di superare ogni barriera politica e culturale.
2: Benvenuta, è un gran piacere vederla nuovamente.
3: Welcome, no, it's lovely to see you again.
2: Non più nelle nevi di Cortina, ma a Roma. E sono molto grato, Presidente. Io ho soltanto dato il sostegno che ritenevo doveroso e convinto ai veri protagonisti delle Olimpiadi invernali. Ed è stata una grande soddisfazione vedere il successo e i buoni risultati, il clima che si è creato di amicizia tra tutti i partecipanti da ogni parte del mondo. La ringrazio molto di questo, sono onorato di riceverla, mi sento definitivamente arruolato nell'affetto per il CIO. Sono lieto di questo suo apprezzamento per i nostri protagonisti del mondo sportivo, che hanno fatto allora un gesto, una scelta di grande coraggio, ai limiti della follia, ma è ben riuscita.

10 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno «uomo avvisato mezzo salvato» segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796, il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931, all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna, il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003, cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio, nel 1928 Ernesto...

La premier Meloni in Senato per il Question Time. Le tensioni politiche, dice, incidono sulla crescita, poi annuncia una legge sul nucleare. Critiche le opposizioni. Antivirus per il Centro Europeo per la Prevenzione, il ceppo che si è sviluppato sulla nave Ondius non ha subito mutazioni. Il ministro Schilla ci rassicura, i rischi sono molto bassi. Trump in Cina, il presidente degli Stati Uniti accolto dal vicepresidente Zheng, con lui una delegazione dei principali CEO americani. Pechino si dice pronta a collaborare. Abbandonare lo stato di guerra permanente in Medio Oriente, così il presidente della Repubblica Mattarella al telefono con l'israeliano Herzog. Per Mattarella gli attacchi all'UNIFIL sono inaccettabili. Guerra in Iran, l'annuncio del ministro Crosetto, avviciniamo due cacciamine.

via precauzionale a Hormuz. L'impegno italiano solo dopo la pace, assicura Tajani. Ritrovati la madre e i figli scomparsi, sono tutti in buone condizioni ma non vogliono far sapere dove si trovano. L'allontanamento dei ragazzi è consenziente, spiega la procura. Maxi operazione della polizia a Napoli, rubati e venduti da poliziotti infedeli, dati su calciatori e cantanti, sgominata organizzazione criminale, 29 gli indagati. Tennis, Darder in campo nei quarti a Roma contro Odar, l'Inter batte 2-0 la Lazio e vince la Coppa Italia. Verso il derby la Lega Serie A fa ricorso al TAR per raggiungere...

0: pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi giovedì 14 maggio 2026. Ariete, la luna, anche oggi nel segno, vi donerà buone intuizioni per occuparvi degli impegni lavorativi. Soddisfacente la vita affettiva, se saprete limitare il decisionismo rispettando la volontà altrui. E voto 7 più. Toro, approfittate della presenza di Mercurio nel segno per mettere al sicuro gli affari già avviati o per dare inizio a nuove imprese. Dialogo amoroso costruttivo e voto 8. Gemelli, un vivace Marte alimenta il vostro entusiasmo, utile per essere determinati nell'ambiente professionale e collaborativi in famiglia. E voto 8. Cancro, il buon aspetto di Mercurio vi incoraggia a proseguire nella ricerca di stabilità, così come nella ricerca di nuove opportunità per migliorare la situazione lavorativa. Ma siate cauti, vagliando attentamente i benefici effettivi. Voto 7. Leone, siete tra i beniamini di alcune stelle, ma non per questo siete autorizzati ad essere troppo spavaldi e sicuri di voi stessi, visto che Mercurio dissonante potrebbe causarvi qualche noia, in particolare nel lavoro. Vigilate con il voto 8-. Vergine, la vostra sarà una buona giornata per pianificare o portare a compimento i vostri impegni di lavoro, anche se per Venere in quadratura potreste essere distratti da situazioni familiari un po' delicate. E voto 8-. Bilancia, l'opposizione della luna potrà rendervi un po' nervosi o maldisposti. Se potete, allontanatevi da situazioni a rischio. E voto 7-. Scorpione, Mercurio sarà dissonante ancora per qualche giorno, pertanto cercate di rimandare eventuali decisioni riguardanti gli affari correnti e nel frattempo dedicatevi a progetti a lunga scadenza che sono sempre sotto la protezione di Giove positivo. E voto 7. Sagittario, la benevolenza della luna sarà portatrice di buone notizie per l'attività lavorativa, ma dovreste essere capaci anche di agire con maggior convinzione nell'ambiente familiare. E voto 8-. Capricorno, la vostra bella e razionale mente si nutre delle idee suggerite da un ottimo Mercurio, ma ad ostacolarvi oggi potrebbe esserci la luna dissonante. Non prendete decisioni impulsive. E voto 8-. Acquario, la quadratura di Mercurio vi renderà poco lucidi, ma la luna positiva vi impedirà di commettere errori irreparabili. E voto 8-. Pesci, la benevolenza di Mercurio favorirà una certa concretezza utile per gestire le decisioni professionali. In amore serve più complicità. Il voto è 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

Buongiorno a tutti, ascolto Saluti e Baci da parecchio e se non la sento sto male. Vi prego a tutti di ascoltare Saluti e Baci alla radio, come Aurelio. Buongiorno a tutti.

0: nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Allora andiamo a leggere un messaggio che è arrivato stamattina molto presto, o meglio quando abbiamo iniziato con TikTok. Angelo dalla Germania scrive: buongiorno, saluti e baci e a tutti. Oggi qui in Germania è la festa del papà, pensate. Quindi allora salutiamo tutti i papà in Germania. Va bene, salutiamo anche tutti gli amici che sono collegati con TikTok: Angelo, Alfonso, Mario, Donatella, Daphne, Emanuela di Gazzignano, Stefano, il nostro amico Stefano Manenti, Lucia, Antonina, la nostra amica dalla Calabria, e poi c'è anche Paolo. Buongiorno anche a Paolo. Allora attenzione, perché adesso abbiamo Emma con i grandi successi. Emma, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e auguri ai papà in Germania.
0: In Germania, esatto, oggi è Santo Papà.
1: Santo Papà.
0: Non lo so.
1: Prima maurillata della mattina.
0: Eccola qui.
1: Questa gli è venuta molto bene.
0: Iniziamo bene, dai. Allora, grandi successi stamattina. Siamo sempre con il grande Rino Gaetano. Rino Gaetano, sì. Vai.
1: E vi propongo dall'album Non te regge più, proprio ciò che, come si intitola l'album, è la prima traccia, si intitola Non te regge più.
0: Ok.
1: E la dedico a tutti indistintamente, a tutti i papà della Germania, e saluto tutto il rullo di TikTok, anche Rudina quando arriverà, Lamberto, Gianluca e la mamma Anna da Pistoia, Emanuela da Galzignano, Mariella, sì, Donatella dal Brennero, Valentina, Antonio, tutti i sannicandresi, ovvero Maria e Franco, Rita, la mitica Rita, e anche Antonietta e mamma Nunzia da Ruvo. E saluto anche i miei nipoti che sono qui in macchina con me, tra poco scendo per fare la terz'ultima terapia, dopodiché abbiamo finito, cioè fino a sabato. E io vi auguro buona giornata, la dedico anche alla famiglia di Maurillo.
0: Grazie Emma, un abbraccio a te, a Lorenzo, ai nipoti.
1: Buona giornata, e sì, vi lascio con Non te regge più di Rino Gaetano. A domani.
0: Ciao, a domani, grazie.
1: Ciao.

0: Allora, stamattina sto facendo praticamente, sto inviando i saluti su TikTok. Sono veramente tante le persone che sono collegate stamattina su TikTok. Allora, vediamo, salutiamo Wonder, salutiamo il nostro Leone, poi Mary, buongiorno, User e poi tutti gli altri, Lucia, Mario, insomma sono, siete veramente tanti, bravi. Ci trovate anche su TikTok, saluti e baci alla radio. Allora, mentre io sto parlando, c'è qualcuno che è appoggiato a un come si dice, un volante del proprio bolide e sta ascoltando, ma sta, voglio dire, sta pilotando, e sta anche nuotando poi, tra l'altro. Allora, perché poi ha acceso la telecamera, si vede tutto. Buongiorno Marco.
1: Ciao Maurillo, buongiorno a tutti. Sono dentro in una galleria lunghissima. Sto attraversando, qua c'è scritto Malo, non so che paese è, Valle Dagno, qualcosa del genere. Mi sto lasciando alle mie spalle Verona.
0: Sì, ma si chiama Malo? Malo?
1: Sì, Malo, 6 chilometri da Malo sono, esatto.
0: Allora sei dalle parti di Vicenza, allora.
1: Bravo, esatto. Sì, perché sono andato a Verona a fare una consegna e adesso sto rientrando, un'altra 2 ore sicuramente di camion e dopo avanti. Poi si va su verso la provincia di Treviso e devo andare a Possagno, famosissimo Possagno, per il coppo di Possagno, famosissimo il coppo della tegole, no?
0: Certo.
1: Ecco,
0: certo.
1: E poi Conegliano e poi rientro, basta, perché dopo che ho finito le ore.
0: Hai finito le tue ore. Senti, ma traffico com'è? Com'è il traffico?
1: Ma io sono sulla pedemontana veneta e direi quasi nullo qua però il quasi nullo di questo traffico qua si paga, perché qua come si sa che questo tratto di autostrada pedemontana veneta è un'autostrada molto molto cara, però ecco. Si viaggia lì come l'olio,
0: ecco perché praticamente c'è poca gente. Hai capito? Che poi l'autostrada in Italia è, penso sia l'unica al mondo, non lo so, che costa un botto l'autostrada,
1: sì, diciamo di sì. Poi te ne sai qualcosa, visto che giri tutte le case di riposo su e giù, sì, sicuramente non farai tutte le strade, stradine, farai autostrada, sì.
0: Sì. Ascolta, dai, parliamo un po' di musica, che canzone ci regali stamattina? E io devo ancora prepararla. Quella
1: che te vuoi, non so.
0: Va bene, dai.
1: Non lo so, metti qualcosa di allegro, ma qualcosa di sprintoso, di non so, di spumeggiante, ecco, mi viene la parola giusta, spumeggiante.
0: Va bene, dai, intanto io sto cercando, vediamo cosa possiamo mettere. Va bene, allora, tu sei in viaggio stamattina, tranquillo, ok?
1: Ecco.
0: Devi salutare qualcuno?
1: Sì, allora, io saluto le mie 2 donne che sono sempre presenti tutti i sabati mattina. Anzi, sarebbero 3 per dire la verità. La terza non mi ricordo il nome, ad una tela, mi pare la terza. Una è la Emma da Bondeno e anche Lorenzo. E l'altra è la Mariella, la mia amica cuoca, che adesso abbiamo stipulato che il suo uccello... scusa, c'è un uccello lì che canta. Abbiamo deciso di fare la mascotte della radio. Ecco, e poi naturalmente tutti quelli che scontano saluti e baci la radio, che mi conoscono, insomma, ecco.
0: Voglio dire, che è un pappagallo, è un pappagallo.
1: Sì, esatto, una razza di pappagallo, se non mi ricordo più la razza giusta, non mi ricordo. Ma sicuramente dopo, se la Marina vuole intervenire, ti dirà precisamente come si chiama.
0: Sì, ma lo conosciamo, lo conosciamo bene, sì, assolutamente. Va bene, ecco. Marco, allora, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ok? Ecco, adesso si è fermato tutto. È uscito dalla galleria. Allora, finché era in galleria andava, adesso è uscito in galleria e non si vede più, non si sente più. No, ecco qua, è ritornato. Vai, Marco.
1: Dicevo, ci vediamo domenica noi, no? Maurillo.
0: Sì, domenica, se, tempo permettendo... Noi saremo con la morosa, la fidanzata di Marco Simoncelli per questa giornata meravigliosa. Saremo insieme a lei, certo. Va bene. Grazie, grazie Marco.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Ciao, grazie, grazie.

Va bene, allora salutiamo il nostro amico Marco, DJ Felix, che è in viaggio con il suo bolide. Buona mattinata, grazie Marco per aver scelto Saluti e Baci alla radio. Salutiamo anche comunque tutte le persone che stanno lavorando, e i camionisti, assolutamente sì, che magari sono sintonizzati su Saluti e Baci alla radio.

Adesso c'è sempre Sebastiano di Montegrotto Terme che saluta tutti, tutti gli ascoltatori, saluti e baci alla radio, specialmente gli ascoltatori della Sicilia. Ciao, saluto anche a Thomas. Ciao Thomas, buona giornata. Allora, Sebastiano ha scelto un'altra bella canzone che si chiama Vitti na Crozza. Sentite un po' questa canzone. La la la.

0: Va bene, siamo ritornati in diretta qui su Saluti e Baci alla radio. Ciao Mary, potrei ascoltare Uragano, Mary di Eros. Cosa vuol dire Mary di Eros? Cioè è Mary di Eros che canta la canzone Uragano? Non era Gianni Bella, mi sembrava fosse, e Marcella Bella, boh, mi sembrava, va bene, allora attenzione, abbiamo un'altra telefonata e c'è Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissimo. Salutiamo anche Caterina. Buongiorno Caterina, che è venuta a trovarci. Allora, caro Antonio, oggi come si sta lì da voi?
1: Ah, si sta leggermente più freschi, però va bene, va benissimo.
0: Da noi piove, cioè la giornata.
1: No, c'è il sole, cielo terzo.
0: Ho capito, insomma, una bella giornata, dai.
1: Bella giornata. Sì.
0: Bella.
1: Un po' più fresca di ieri, anzi meglio.
0: Sì. Allora, senti, oggi mettiamo una bella canzone di Domenico Modugno, una canzone che parla del cielo, di volare, si chiama proprio Volare, del grande Domenico Modugno. Ok. Con questo chi vuoi salutare?
1: Un saluto affettuoso a tutti, ci aggiungo affettuosi oggi, dai.
0: A tutti assolutamente. Nessuno escluso.
1: Okay. No.
0: Nessuno si escluda.
1: Chi non conosco.
0: Ok, a tutte le persone anche nuove e chi ci ascolta da tanto tempo. Ok, grazie carissimo Antonio.
1: Ciao.
0: Buona mattinata, un abbraccio, grazie.
1: Ciao.

0: qua giù. Domenico Modugno con Volare, bellissima canzone, grazie ad Antonio, Antonio che ci chiama, che ci chiamano comunque da Ortona. Ciao Antonio, grazie, buona giornata. Allora c'è un'altra telefonata adesso, vediamo un attimino. C'è Franco e Maria. Pronto Maria, buongiorno.
1: Pronto Maria.
0: Buongiorno, buon giovedì mattina. Buongiorno.
1: Grazie.
0: Maria. Allora, cara Maria, oggi avete scelto una bella canzone che si chiama...
1: Balla.
0: Come si chiama?
1: Aria Pulita, Franco Calone.
0: Franco Calone con Aria Pulita, ok. Chi vuoi salutare, Maria?
1: Ma vuoi la radio a te, tua famiglia, a Stavro, a Amma, a mia cognata Costanza, a Marianne, Francesca... Angela, sì. Mia nipota, mi ti mando un bacetto.
0: Ok.
1: Davvero, saluto a tutti, un bacio a Rita, buona giornata, salute e baci.
0: Grazie,
1: buon
0: Maria.
1: Franchina. Ciao,
0: sì,
1: Marillo.
0: Salutiamo anche Franco,
1: buona
0: grazie.
1: Buona giornata, ciao, ciao.
0: Ciao, Maria, grazie, grazie. Un saluto anche a Franco. Pronto, Franco, buongiorno.
1: Ciao, Marillo, che c'è... Il tempo com'è là?
0: Qui piove da ieri sera.
1: Da dove vengono?
0: Piove, tanta pioggia.
1: Ah, ma dopo questo non faccio su.
0: E da voi invece c'è il sole, bellissimo.
1: C'è il sole.
0: Ok. Allora.
1: Tutto contrario, qua stiamo, dammi qua no.
0: Infatti, vabbè, dai. Ascolta, chi vuoi salutare anche tu?
1: Tutto quello che ha salutato la mia, prima mia moglie, a tutti voi.
0: Sì.
1: I parenti miei, i parenti suoi e tutte quante le persone che facevano molto di bene a questi noi.
0: Va buono, perfetto. Grazie Franco, un abbraccio, buona giornata.
1: Anche a voi, buona giornata.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: È Franco Calone con Aria Pulita, grazie a Franco. Stavo dicendo Mario. Franco e Maria. Grazie, grazie per aver scelto saluti e baci alla radio e grazie per la canzone che avete condiviso con noi. Andiamo avanti con le vostre telefonate, messaggi. Allora, attenzione, adesso siamo in provincia di Padova e troviamo Stefano. Buongiorno Stefano.
1: Ciao, ciao Morillo.
0: Buongiorno al nostro amico Stefano, che conosciamo bene, insomma, un po' di qualche volta, insomma, due, tre volte ci siamo sentiti in diretta. Buongiorno caro
2: Steve,
0: Stefano.
2: Steve, gli amici.
0: Esatto. Allora, stamattina che ci racconti di bello?
2: Stamattina mi sentivo un po' metal. E allora volevo, se è possibile, dedicare una canzone ai metallari di Padova.
0: Dai, che canzone è?

0: praticamente.
1: Ah, ho capito.
0: Alla sera si trasformava in questa officina, strana officina, e da lì il nome della band.
1: Quindi sì, penso che tu tanti anni fa tu eri rock allora.
0: Metallaro. Sì. Quello che in inglese chiamano headbanger, cioè scuotitori di testa, no? Ah, okay. Quando si mettevano sui pezzi heavy metal, rock, si agitava sempre la testa.
1: Allora, si dice, anzi, di solito quando succede qualcosa di brutto, quando le persone con la musica poi stanno male perché prendono cose sbagliate, no? E si dice che poi la musica è quella che rovina il mondo. Io penso invece che non è proprio così. Siamo noi umani che andiamo a rovinare la musica. Perché qualsiasi tipo di musica che uno ascolta, e dico qualsiasi, l'importante è che la vera droga sia solo la musica, capito?
0: Ma la musica senza la musica, la vita non può essere bella, perché la musica è qualsiasi cosa, anche il canto di un uccello al mattino, certo. Non so, qualsiasi animale che cominci a emettere qualche suono è musica per le nostre orecchie. Quindi chi non ama la musica o ha problemi con se stesso, e forse, ma probabilmente ha problemi anche con il resto del mondo.
1: Sì, però l'unica cosa che mi fa star male è vedere persone, ragazzi praticamente, che vanno ad ascoltare la musica, qualsiasi sia la musica, può essere dance, hard, quello che è, e poi a un certo punto loro cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di bere per ubriacarsi, oppure hanno bisogno di prendere sostanze che fanno male. In realtà è qui che si sbaglia, è qui che si va a rovinare qualcosa di bello, perché la vera passione, la cosa che fa battere il cuore è la musica, è quello che noi dobbiamo rincorrere, no? fare di tutto perché non venga storpiata, non venga vista male, no? Perché purtroppo questo succede spesso. E poi alla fine chi è? È la musica, non bisogna ascoltare quella musica perché fa male. Io penso di no, non è la musica, e noi umani che riusciamo qualsiasi cosa a toccare, rovinare. Ecco, questo è il problema.
0: Sì, oppure si strumentalizza la musica semplicemente per coprire i propri difetti, le proprie debolezze, i propri stati d'animo negativi che a volte una persona può avere. Allora è molto più semplice dare colpa alla musica.
1: Sì, vero, vero. Hai detto giusto, debolezze. Purtroppo ognuno di noi è debole in qualcosa, e certo, e la musica potrebbe essere anche questo segno, appunto, di debolezza non per la musica, ma per quello che si fa con la musica, ecco, assolutamente. Va bene, Stefano, grazie, tu quasi ogni giorno ci ascolti?
0: Abbastanza spesso.
1: Ti fa compagnia questa ora e mezza, senti un po' di persone, certo, in giro per tutta l'Italia che chiamano, richiedono, ascoltano le canzoni di una volta. C'è qualche canzone che ti viene la voglia di cantare? Esempio, non so, la fisarmonica, oppure quelle canzoni che si ascoltavano tanti anni fa?
0: Diciamo che come voce ultimamente non ho una gran voce, quindi evito di cantare perché non ho una gran voce, insomma, in questi ultimi anni qua.
1: Sì, no, ma
0: però. Musica, a me piace qualsiasi tipo di musica, l'unica musica che non mi piace è quella di questi ultimi anni, che non riesco proprio a capire perché. Di solito la musica tende a far ricordare qualcosa, qualche evento particolare della propria vita e così via, ma le canzoni di adesso si fa fatica a ricordarle.
1: Sì.
0: E quello è il problema.
1: Ce n'è qualcuna che sicuramente si ricorderà, però abbastanza canzoni che sarà molto difficile.

0: C'è un messaggio che è arrivato adesso. Buongiorno, ho appena acceso la radio e ho sentito la bella voce di Stefano, che saluto e ringrazio. È Fiorella e dice auguri a tutti e a tutte una buona e serena giornata. Quindi salutiamo e ringraziamo anche Fiorella.
1: Grazie anche la Fiorella. Allora,
0: bene, allora ascoltiamo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Strana Officina con Autostrada dei Sogni. Ce l'ascoltiamo, dai. Grazie Stefano.
1: Grazie Maurillo, ciao, in gamba.
0: Un abbraccio, grazie Stefano, un abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Strana Officina con Autostrada dei Sogni, canzone selezionata da parte del nostro amico Stefano. Buongiorno Stefano. Allora, vediamo un attimino. Adesso c'è un messaggio. No, non c'è il messaggio. Non c'è il messaggio, ma mi sembra di avere una telefonata veloce. E nel frattempo io voglio salutare Mary, che ha richiesto la canzone di Eros Ramazzotti, L'Uragano. Mary di Ramazzotti. Abbiamo Stefano Manenti in linea. Stefano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno caro Stefano, buongiorno. E allora, sei al lavoro oggi o sei a casa?
1: Allora, sto andando. Quindi ho detto quasi mi faccio un po' di compagnia con Maurillo e gli amici di Saluti e Baci.
0: Ah, perfetto, perfetto. Va bene. Cosa stai facendo? Hai buttato giù mezza casa?
1: No, ho chiuso lo sportello dell'automobile perché devo gettare la spazzatura.
0: Ah, quindi... ho capito.
1: Non credevo si sentisse così forte.
0: Va buono. Allora, mettiamo la canzone di Ramazzotti, poi torniamo in diretta. L'Uragano Mary, per salutare Mary. Ciao Mary, eccola qui la canzone, poi altre richieste.

0: Uragano Mary, bellissima canzone di Eros Ramazzotti, grazie alla nostra amica Mary che ha richiesto la canzone. Mary appunto, che si trova adesso su TikTok. Allora Stefano.
1: Sì.
0: Allora, giornata meravigliosa a Roma, c'è o non c'è il sole?
1: Allora, no, non c'è il sole, tutto un cielo nero.
0: Sì.
1: E probabilmente ha piovigginato la notte, insomma, ecco.
0: Però perché... non piove, nuvolo, insomma, ecco.
1: No, non piove, nuvole nere, cielo molto grigio.
0: Molto grigio. Ok, allora sì. Stefano, fermo lì perché adesso abbiamo sì. Iole che ci invia un messaggio vocale, quindi ascoltiamo il messaggio di Iole. Eccolo qui che arriva.
2: Ciao a tutti, buongiorno, saluti e baci da Iole, saluto Daniele Antonello, Stefano, Giusi da Padova e tutti voi carissimi amici ascoltatori di Danto Radio. Quest'oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone Guarda che luna di Fred Buscaglione. Ciao ciao da Iole.
0: Grazie Iole, grazie, grazie. Allora ti salutava anche
1: ciao, Iole.
0: Ok, mettiamo allora Guarda che luna. Tarararara. Eccola qui, Fred Buscaglione.

0: bella, bella, grazie Aiole, grazie, buona giornata Aiole. Caro Stefano,
1: sì.
0: Allora, ti chiedo di chiamare la nostra amica Rita.
1: Rita, ci sei? Rispondici!
2: Ma certo che ci sono, carissimi!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno Stefano, buongiorno
1: bello
2: Maurillo!
1: Bello sentirti, che bello sentirti, Rita!
2: Ma certo, certo, anche per me è la stessa cosa! Guarda, quando ti sento si apre il cuore sentirti, poi sentirti dire tutto... le belle cose che sai dire e che dici tu, insomma, mi fa sempre tantissimo piacere.
1: Grazie, è reciproco, anche tu dici belle cose. Speriamo anche di poterle fare, oltre
2: certo,
1: essere
2: certo,
1: bravi
2: sì,
1: a dirle, ma poi bisogna anche farle, ecco. Però dai, ci impegniamo, ci impegniamo.
2: A presto Stefano.
1: Senti, ma scusate che ho oggi la voce, è così. Stamattina, quando mi sono collegato su TikTok, ne avevo proprio bisogno, avevo bisogno di sentire voci amiche. E quindi Maurillo fa pure terapia, è diventato pure psicologo. Quindi...
0: psicologo, no?
1: Gli daremo una laurea ad honorem.
0: Laurea, una laura.
1: Vabbè, beh, no, tu c'hai una Luisa, esatto. Non ci provà.
0: Una
1: lascia
0: Luisa,
1: Laura.
0: Esatto, esatto.
1: Anzi, Laura dalla a me, va, così.
0: Sì, esatto. Allora, Rita, che canzone ci regali stamattina?
2: Stamattina vi regalo la canzone... Burria di Aurelio Fierro.
0: Mamma mia, quanto tempo è! Quanto tempo è passato! Va bene, ascolta.
2: Quanto tempo è passato, ma io non ho scordato a pensare a voi.
0: Ascolta, c'è Angelo che saluta Rita e Stefano.
1: Ciao, saluta... Angelo!
0: C'è anche Mario che saluta Rita.
1: E buona
2: grazie,
1: festa del papà in
2: Angelo,
1: Germania.
2: Grazie Mario, ricambio.
0: Ok, allora Rita, chi saluti? Chi vuoi salutare?
2: Voglio salutare, vorrei dire tutti per nome, ma forse non ci riuscirò.
1: Davvero, no, non ci abbiamo inizio. Tempo poi.
2: Abbiamo poco tempo.
1: Poco tempo, sì. Manca un quarto
2: allora
1: d'ora qui alla fine.
2: Allora facciamo così, Stefano. Salutiamo tutti indistintamente da cima a fondo, senza dimenticare nessuno.
0: Ok.
2: Un saluto grande. Va
1: devi
2: sempre
1: dire...
2: da Rita da San Cantro Garganico, provincia di Foggia, a tutti tutti. Saluto col ecco. cuore. E con tanto piacere e simpatia a tutti, tutti, tutti. Ma poi c'è sempre da fare un salutone più grande del mondo, in particolare a Stefano Manenti di Roma e al nostro carissimo conduttore Maurillo con tutta la sua famiglia.
0: Grazie,
2: va
0: grazie.
2: Bene così? Un
0: grazie,
2: salutone.
0: Rita.
2: Grazie, grazie a voi della disponibilità, dell'allegria che ci portato con questo favoloso programma. È una cosa pazzesca, guarda, non si aspetta sempre con tanto piacere, con tanto desiderio che arriva l'ora di salute e baci.
0: Ok, grazie Rita, ti abbracciamo forte, forte, forte.
2: Grazie, grazie, anch'io a voi, grazie.
0: Ok, grazie. Mettiamo la canzone.
1: Rita.
0: Ciao, Burria, canzone di Aurelio. Aspetta. Aurelio Fierro. Ok, aiuto. Ciao, grazie, buona giornata, un abbraccio.
2: Grazie, grazie.

0: Ferro con Vurria, canzone Vurria, che poi Vurria. Aspetta, Stefano.
1: Sì.
0: Allora, Aurelio Fierro era napoletano, giusto?
1: Beh, penso proprio di sì.
0: Quindi Vurria praticamente è una parola in dialetto napoletano, giusto? Vurria.
1: No, guarda, in dialetto barese.
0: No, perché sai
1: certo, Vurria.
0: Ma sai,
1: Vurria vasà, no?
0: Tu pensa che in Veneto per dire vorrei si dice Vurria. Quindi praticamente siamo lì a Roma,
1: sì, come si, però
0: come si dice no. Vorrei?
1: Vorrei con aere.
0: Ah, vorrei, ho capito. Sembra un po' veneziano, no? Vorrei.
1: Anzi, a Roma non si dice vorrei, si dice voglio, che è una cosa diversa.
0: Voglio.
1: Cioè, lo pretendo, capito?
0: Che poi sai che a Napoli non si diranno mai ti amo, la parola ti amo non esiste.
1: Ah, questo non lo sapevo.
0: Sì, perché loro si te voglio tanto bene.
1: Ah, beh, vabbè. Esatto. È bello anche questo.
0: Certo. Allora, mi sembra che abbiamo una telefonata, però non so chi c'è. Aspetta, perché... no, non c'è la telefonata. Cosa dovevo fare? Ah, no, c'è il messaggio, dai!
1: C'è il messaggino!
0: C'è il messaggino, sì. C'è il messaggino di Enrica, dal Friuli. Allora, sentiamo che cosa dice Enrica. Vediamo che cosa... che canzone ci regala, sentiamo, eccola qui.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le radio, buongiorno a TikTok, buongiorno a tutti da Enrica da San Daniele del Friuli. Mi sembra oggi ancora nuvoloso, vabbè, comunque non importa, ma se saluti e baci. Allora, la canzone che oggi vi volevo regalare è questa, è qualcosa, qualcuno di Umberto Tozzi, e volevo salutare Emma, Lorenzo, Rita, Costanza, Michele, un abbraccio alla piccola Francesca e a tutta la sua famiglia, e poi volevo anche salutare Emanuele Pirazzignano, Giusy Beniamino da Bologna. Un abbraccio forte a Giusy di Padova, ad Augusto, sempre un grande saluto a Maurizio che ci ascolterà da lì. Un abbraccio forte a Franco Maria da San Nicandro, tutti i sanicandresi, Antonietta e mamma Nunzia da Rugo. Un saluto a tutti e tutte e tutti, parolina magica che si dice oggi è questa, amala naturalmente, e poi... non dimentichiamo Maurillo e famiglia. Buongiorno anche a te, Maurillo. Un saluto a tutti. Ciao, da Erika da San Daniele.

0: qualcosa a qualcuno. Umberto Tozzi, buona mattinata. Siamo ormai alla fine del nostro appuntamento, manca veramente poco, il tempo di sentire un'altra telefonata, caro Stefano.
1: Chi c'è?
0: Allora prova a chiedere chi c'è, vai pure.
1: Pronto, chi sei?
2: Non lo so se lo posso dire, chiamo da Torino, sono un certo DJ che si chiama Alex Ferrari DJ. Ciao Manenti,
1: come state? Grande Marco, grande.
2: È una bellissima occasione quella di potervi chiamare.
1: Grazie.
2: E quindi di solito sono messaggini, oggi ho avuto la possibilità di essere in viva voce con voi e...
0: Grazie,
1: perfetto.
0: Grazie Marco
2: per la vostra capacità. Vi lascio con la trasmissione, continuate con questi saluti e baci per tutti quelli che sono in ascolto. E ogni tanto date una spizzuccata anche alla musica che faccio io. Ciao.
0: Ciao saluti, Marco.
1: Ciao Marco.
0: Grazie, ciao. Ciao, grazie anche a Marco. Allora, io direi, vediamo se riusciamo a chiamare l'ultima telefonata. Che ore sono? Dai, mettiamo la canzone
1: 57.
0: Allora mettiamo questa canzone e tu di Claudio Baglioni, e poi vediamo se riusciamo ad avere in linea Mariella, così ci salutiamo con l'ultimo saluto. Dai,

0: Buongiorno ragazzi e ragazze di Saluti e Baci, un abbraccio da Bolzano, qui fa freddo e piove. Stefano, buon lavoro, un saluto a tutti, ciao!
1: Stavo zitto io per non sciupare tutto io.
2: Ciao Morillo, se sono in tempo volevo ancora senza richiedere niente perché no? E volevo mandare un saluto a Stefano Manenti, che so essere collegato con te. Ciao e a presto.
3: Grazie allora, grazie a Valentina, grazie a Emma, e siamo assolutamente, manca un minuto, quindi vogliamo salutare anche Mariella che è al telefono, che ha richiesto "E tu" di Claudio Baglioni. Ciao Mariella, saluto anche Lino di Napoli. Ciao Mariella, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a te, buongiorno Stefano.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

sing it.

0: Bob.
1: Tempi duri per andare in ferie, perché allora da una parte non sappiamo che cosa succederà alle nostre vacanze estive, questa roba del carburante ci sarà, non ci sarà, potremmo prenotare un volo, quanto costerà il volo, insomma questa roba ci sta rendendo un po' tutti isterici. Ma c'è un altro mezzo di trasporto, anzi di vacanza, che in questi giorni è veramente sotto l'attenzione di tutti, e parlo delle navi da crociera, perché se da una parte abbiamo l'antivirus sviluppato su questa nave di lusso, io vi rapporto un'altra notizia incredibile per un sospetto focolaio di gastroenterite su una nave da crociera in Francia. Che cosa succede in questi giorni? Che un passeggero è morto e oltre 1700 persone sono in una quarantena per gastroenterite. Questo lo riferiscono le autorità sanitari, i passeggeri sono per lo più britannici e irlandesi, e molti hanno insomma manifestato sintomi per l'eventuale, insomma, per questa gastroenterite. Ora, la nave si chiama Ambassador Cruise Line ed è partita dalle Shetland il 6 maggio, è andata a Belfast, da Liverpool, Brest e poi è arrivata a Bordeaux, e avrebbe dovuto tornare verso la Spagna, ma si sono un attimo bloccati per questa cosa. Però io ho bisogno di spiegare una roba, non perché io sia una virologa o un'infettivologa, ma sulle navi da crociera succedono spesso queste situazioni. Ma perché? Non è la nave il problema, non è che la nave non è pulita, non è questo, è che la nave è un contenitore di metallo, esattamente come l'aereo è un contenitore di metallo, che vola, la nave galleggia e va in

0: A bordo della nave da crociera c'è stata una contaminazione da salmonellosi. E ve lo dico perché io ricordo quella sera come se fosse oggi. Era la serata di gala, il primo gala della settimana di crociera. Viene proposto il menù e io ricordo di non aver preso il baccalà perché non mi piace, non piace neanche a mio papà. Mio fratello mangiava solo la pasta in bianco, per cui mia mamma è stata l'unica a mangiare questo baccalà. Lei si è contaminata con la salmonellosi, ma come lei tantissimi altri passeggeri della nave. Ripeto, 1994. Io ricordo benissimo che come mia mamma ha cominciato a stare male con sintomi appunto tipo gastroenteriti, quindi mal di pancia, insomma non stare bene, come lei tanti altri passeggeri sono stati male. La nave non era grandissima, saremmo stati forse 1200 passeggeri, adesso non ricordo sinceramente il numero, però siamo arrivati a un punto in cui erano veramente tanti passeggeri contagiati. Il comandante, ricordo anche questo molto bene, all'inizio ha tenuto un po' il punto dicendo ma no, non sta succedendo niente, e ricordo benissimo com'è andata la vicenda perché mio papà con altri due avvocati andavano al ponte di comando ogni tre minuti e hanno fatto arrivare, vi dico anche, la RAI alle isole Tremiti a intervistarci, perché la crociera è continuata a metà. Arrivammo, lo ricordo benissimo, a Creta e quelli di Creta non ci volevano far sbarcare, ma noi a bordo eravamo a corto di medicinali. Per cui siamo rimasti tutti bloccati sulla nave, ci hanno fatto arrivare un po' appunto di medicine perché eravamo effettivamente in bisogno, perché una nave da crociera, per quanto possa avere il basic, non può avere il basic per tutte le persone presenti, perché tendenzialmente uno si ammala, non tutta la nave. Siamo ripartiti alla volta dell'Italia, siamo arrivati a fare scalo alle isole Tremiti e io ricordo che Rai 1 è venuta a intervistare, mio papà è stato intervistato su Rai 1 e io lo ricordo perché la sera hanno trasmesso questo telegiornale. C'era perso ancora Lilli Gruber lì e abbiamo visto il telegiornale nella sala principale del teatro della nave, dove si parlava appunto di noi che eravamo a bordo. Ma come è andata a finire la vicenda? La vicenda si è conclusa semplicemente con un rimborso da parte di Costa Crociere, con un voucher da spendere entro due anni per riproporre la stessa crociera. Ora, punto non è questo, punto non era il voucher e fare un'altra crociera gratis, e non è neanche demonizzare le navi, è che è chiaro, la gastroenterite sicuramente è una cosa più è spiacevole, ma accade più spesso di quello che pensiamo su una nave da crociera. Ma ripeto, non perché la nave non è safe, ma perché è chiaro che in uno spazio piccolo è più facile contagiarsi. L'antivirus è un altro discorso, ne abbiamo parlato nell'episodio di ieri, quindi andate a ieri per ascoltare quello di cui vi ho parlato. E che dire, ragazzi, ma perché non ci restiamo a casa? Ma basta viaggiare, viaggiare è sopravvalutato. Casa, divano e Netflix, ne parliamo domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va, vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie, scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Entra nel vivo la corsa alla presidenza della Federcalcio con la formalizzazione delle candidature principali. Giovanni Malagò rompe gli indugi e ufficializza la corsa alla presidenza. Sono stato di parola, ha dichiarato l'ex numero uno del CONI, che ha atteso la fine della visita a Roma della presidente Cio Coventry per rispetto istituzionale. Malagò, già candidato della Lega Serie A e sostenuto da calciatori e allenatori, in cassa oggi anche il sì della Lega Serie B guidata da Paolo Bedin, portando il suo pacchetto di consensi teorici al 54%. Sul fronte opposto Giancarlo Abete ha formalizzato la sua discesa in campo forte del 34% della Lega Dilettanti. In questo scenario, da testa a testa, l'ago della bilancia diventa la Lega Pro, che per ora resta alla finestra in attesa di valutare i programmi elettorali. Il mercato di Serie A è attualmente paralizzato dall'incertezza sulla qualificazione Champions di Juve, Milan, Roma e Como. Il rinnovo di Vlahovic è in stallo, mentre l'agente di Lewandowski attende i verdetti europei prima di decidere tra Torino e Milano. Anche il futuro di talenti come Nico Paz, corteggiato dall'Inter ma opzione per il Como in caso di Champions, e il difensore Muremovic dipende dai budget che verranno garantiti dall'Europa. La Roma potrebbe trattenere Koné, ma solo con l'ingresso nella massima competizione, mentre l'Atalanta attende di blindare Ederson con una vetrina internazionale. Solo dopo l'ultima giornata il mosaico dei trasferimenti inizierà a comporsi. A 5 giorni dalla prelista dei convocati per la Coppa del Mondo 2026, Carlo Ancelotti suona la carica per il suo Brasile. Faremo un grande torneo, il popolo ama questa maglia. Il CT italiano ha parlato al Guardian, sottolineando che la stella sarà Vinicius, ma ammonendo sulla necessità di giocare come squadra. Resta il grande dubbio legato a Neymar, oggi 34enne. La sua convocazione dipende dalla forma fisica, il talento non si discute, ha spiegato Ancelotti. La Seleção cercherà negli Stati Uniti un titolo mondiale che manca ormai da 24 anni, facendo affidamento su un gruppo che il tecnico vuole alleggerito dalle troppe pressioni individuali. Tensione alta in casa Milan dopo i recenti risultati negativi e il clima di contestazione che circonda l'ambiente. Massimiliano Allegri e la dirigenza hanno deciso di cambiare i piani per la preparazione della cruciale trasferta di Genova contro i rossoblù. La squadra inizierà il ritiro da giovedì con un giorno d'anticipo rispetto al solito per ritrovare concentrazione e compattezza. La proprietà, rappresentata da Gerry Cardinale, osserva con estrema attenzione. L'accesso alla prossima Champions League è l'unico obiettivo rimasto per salvare una stagione complicata. Ogni errore da qui alla fine potrebbe sancire la fine del progetto tecnico attuale. Importante incontro istituzionale a Palazzo Madama, dove il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricevuto il calciatore Edoardo Bove. Al centro del colloquio, definito molto cordiale, il disegno di legge sul primo soccorso, tema particolarmente caro all'atleta. Per me è stata una grandissima emozione poter incontrare il presidente La Russa e lo ringrazio per l'ospitalità, ha dichiarato Bove al termine della visita. Il calciatore ha poi espresso l'auspicio che il provvedimento legislativo venga approvato celermente, sottolineando l'importanza della formazione nelle manovre salvavita. Per Bove è stata anche l'occasione per visitare la prima volta la sede del Senato della Repubblica. Tutto pronto per il grande match di domani, che vedrà Jannik Sinner sfidare Andrei Rublev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. L'azzurro, che ha eguagliato il record di Djokovic con 31 vittorie di fila nei 1000, arriva all'appuntamento dopo aver superato Hofner, Popri nel connazionale Pellegrino. Rublev ha invece eliminato Kekmanovic, Davidovic, Fokina e Basilashvili. I precedenti sorridono a Sinner in vantaggio per 7-3, con l'ultimo successo ottenuto agli ottavi del Roland Garros 2025. Il mondo del basket americano è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Brandon Clark, ala dei Memphis Grizzlies. Il giocatore è deceduto all'età di 29 anni, lasciando nello sconforto compagni di squadra, tifosi e l'intera Lega NBA. Clark era noto per la sua energia in campo e le sue straordinarie doti atletiche, che l'avevano reso un elemento fondamentale nelle rotazioni della franchigia del Tennessee. Le cause del decesso non sono ancora state rese note ufficialmente, ma la notizia ha scatenato una pioggia di messaggi di cordoglio da parte di tutte le stelle del basket mondiale. Memphis e l'intera comunità sportiva statunitense si fermano per onorare la memoria di un giovane talento.
1: Prestigioso riconoscimento internazionale per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale una delegazione del CEO guidata dalla Presidente Christy Coventry. Durante l'incontro, la numero uno dello sport mondiale ha insignito il Capo dello Stato del collare olimpico in oro e ha consegnato la Coppa Olimpica 2026, premio assegnato al popolo italiano per lo straordinario sostegno verso i Giochi Invernali di Milano Cortina. All'udienza erano presenti il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e l'amministratore delegato Andrea Varnier. Il Capo dello Stato ha espresso profonda gratitudine, sottolineando come il linguaggio dello sport universale è capace di superare ogni barriera politica e culturale.
2: Benvenuta, è un gran piacere vederla nuovamente.
3: Welcome, no, it's lovely to see you again.
2: Non più nelle nevi di Cortina, ma a Roma. E sono molto grato, Presidente. Io ho soltanto dato il sostegno che ritenevo doveroso e convinto ai veri protagonisti delle Olimpiadi invernali, ed è stata una grande soddisfazione vedere il successo e i buoni risultati, il clima che si è creato di amicizia tra tutti i partecipanti da ogni parte del mondo. La ringrazio molto di questo, sono onorato di riceverla, mi sento definitivamente arruolato nell'affetto per il CIO. Sono lieto di questo suo apprezzamento per i nostri protagonisti del mondo sportivo, che hanno fatto allora un gesto, una scelta di grande coraggio ai limiti della follia, ma è ben riuscita.

Due ore di colloquio tra Trump e Xi a Pechino, futuro straordinario insieme, dice il presidente USA, partner e non rivali, auspica il leader cinese che lancia un monito su Taiwan. Scontro al Senato, al Question Time con Meloni, la premier avverte, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita e si accelera sul nucleare, dure critiche dell'opposizione. Base UNIFIL colpita in Libano, Mattarella sente il presidente israeliano Herzog, attacchi inaccettabili, dice il tribunale USA, sospende le sanzioni contro Francesca Albanese. Massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev, almeno un morto, oltre 30 feriti, ordine d'arresto per l'ex braccio destro di Zelensky, Yermak, indagato per riciclaggio. Antivirus, il Centro Europeo di Prevenzione assicura non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale, Schillaci ribadisce rischio basso, non è il Covid. Bracciante ucciso con 3 coltellate a Taranto, individuato e fermato il 6° componente della Baby Gang, è un 22enne, il 2° maggiorenne del gruppo. Selfie, abbracci e cappellini a Reggio Emilia per la principessa Kate, il suo primo viaggio all'estero dopo la malattia, al centro il modello educativo del Reggio Approach. Dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia, tennis Darderi passa in semifinale a Roma, oggi in campo Sinner, verso il derby la Lega di Serie A fa ricorso al TAR. No!

0: Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi giovedì 14 maggio 2026. Ariete, la luna, anche oggi nel segno, vi donerà buone intuizioni per occuparvi degli impegni lavorativi. Soddisfacente la vita affettiva, se saprete limitare il decisionismo rispettando la volontà altrui. E voto 7 più. Toro, approfittate della presenza di Mercurio nel segno per mettere al sicuro gli affari già avviati o per dare inizio a nuove imprese. Dialogo amoroso costruttivo e voto 8. Gemelli, un vivace Marte alimenta il vostro entusiasmo, utile per essere determinati nell'ambiente professionale e collaborativi in famiglia. E voto 8. Cancro, il buon aspetto di Mercurio vi incoraggia a proseguire nella ricerca di stabilità, così come nella ricerca di nuove opportunità per migliorare la situazione lavorativa. Ma siate cauti, vagliando attentamente i benefici effettivi. Voto 7. Leone, siete tra i beniamini di alcune stelle, ma non per questo siete autorizzati ad essere troppo spavaldi e sicuri di voi stessi, visto che Mercurio dissonante potrebbe causarvi qualche noia, in particolare nel lavoro. Vigilate con il voto 8-. Vergine, la vostra sarà una buona giornata per pianificare o portare a compimento i vostri impegni di lavoro, anche se per Venere in quadratura potreste essere distratti da situazioni familiari un po' delicate. E voto 8-. Bilancia, l'opposizione della luna potrà rendervi un po' nervosi o maldisposti. Se potete, allontanatevi da situazioni a rischio. E voto 7-. Scorpione, Mercurio sarà dissonante ancora per qualche giorno, pertanto cercate di rimandare eventuali decisioni riguardanti gli affari correnti e nel frattempo dedicatevi a progetti a lunga scadenza che sono sempre sotto la protezione di Giove positivo. E voto 7. Sagittario, la benevolenza della luna sarà portatrice di buone notizie per l'attività lavorativa, ma dovreste essere capaci anche di agire con maggior convinzione nell'ambiente familiare. E voto 8-. Capricorno, la vostra bella e razionale mente si nutre delle idee suggerite da un ottimo Mercurio, ma ad ostacolarvi oggi potrebbe esserci la luna dissonante. Non prendete decisioni impulsive. E voto 8-. Acquario, la quadratura di Mercurio vi renderà poco lucidi, ma la luna positiva vi impedirà di commettere errori irreparabili. E voto 8-. Pesci, la benevolenza di Mercurio favorirà una certa concretezza utile per gestire le decisioni professionali. In amore serve più complicità. Il voto è 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: C'era il microfono aperto, Brian. Ma quanto sarai cretino? Ma chi è che ti ha insegnato a essere così cretino? Io. Hai ragione, in cuffia mi ha detto, babbo, sei stato tu. normale, normale. Un'altra puntata sta per partire di... anzi, è già partita un'altra puntata di Dolce Alice Live. Noi siamo sempre i soliti, naturalmente ricoglioniti, perché più passano gli anni e più, naturalmente, vista la nostra età, ci perdiamo nei meandri delle stupidaggini, come direbbero i miei amici siciliani, ci perdiamo nelle minchiate. Allora, detto questo, un ringraziamento lo faccio perché l'ho già salutato, chi curerà e guiderà la parte tecnica, eccolo qua. Brian Bellet, che c'è? No, no, non ti fare l'applauso perché ti do una testata, guarda, veramente. Ok, perfetto. In redazione, più puntuale che mai, con il defibrillatore a portata di mano, il deambulatore, perché non ce la fa più neanche a camminare, Alessandra, che ridi, Alessandra Sassa. Allora, io prima di salutare gli altri due, allora vorrei dire una cosa. Ora Patrizia la vedo su webcam, ma tanto io sono sicuro che quell'altro minchione è a fare le prove di qualcosa, perché lui è... Ora lo smonto subito. Cos'è sto fruscio che sento? Patrizia, dov'è The Minchion House? Dov'è?
1: Intanto ciao a tutti, ben
2: nel
1: trovati.
2: Cervello ce l'hai il fruscio.
1: guarda, tu non lo vedi, ma lo senti.
2: Ma lo senti, come
1: magia,
2: i fantasmi proprio.
1: Magia.
0: Lo so. Allora, magia, ma sento un fruscio sottofondo che porta
1: non
0: via.
1: Senti niente, non quelle senti sono niente. Le tue orecchie, no, sono esatto, le orecchie, l'amplifon cambia l'apparecchio, per l'udito, cambialo.
0: Sì, te lo stavo dicendo
1: cambio
0: io.
1: Le bette. Comunque io volevo salutare tutti i nostri ascoltatori. Settimana scorsa lo so che vi sono mancata tanto perché,
0: anche
1: io,
0: no.
1: Perché io lavoro e io lavoro
0: io lavoro
1: mi spacco le ossa,
0: ecco. Quindi... invece a noi ci spacchi i coglioni, te l'ho detto proprio così. Guarda, lineare la cosa. Allora
2: sta
1: ecco a chiappa di sapernacchia.
0: Oh, perfetto.
1: Intanto volevo dire, è vero Brian, te lo faccio io l'applauso. Oh. È vero che tutte le minchiate le impari da papà, perché lui
0: sono
1: pirla.
0: Io sono
2: stato
0: il
2: dal parrucchiere, bell'è.
0: No, guarda, sinceramente sono di una tranquillità enorme. Guarda, a fianco a me c'ho una donna meravigliosa che non si vuole far vedere neanche sentire, però insomma.
2: Che vabbè, il vabbè. Quadro di fronte?
0: Se non vuoi sentire, no. Vabbè, dai. Allora, detto questo, partiamo un'altra. Prima di partire, due notiziole che vanno date proprio in partenza per quanto riguarda Dolce Alice Live. Allora, la prima che è frivola. Una è lavorativa, invece l'altra è una cosa frivola. Insomma, dovremo andare tutti quanti noi a ritirare un premio. Allora, Dolce Alice Live ha vinto un premio, è il premio Centurione, che è un premio prestigioso dove premia i musicisti, gli attori, gli scrittori e tante altre persone che si sono praticamente messe in luce in quella della regione toscana, e siamo dentro anche noi per quanto riguarda le trasmissioni radiofoniche, e questo è un sacco bello, anche perché poi ricevere una telefonata del genere e dirti queste cose, insomma, fa sempre piacere. E saremo tutti quanti in quel di Aulla il 31 maggio, se non vado errato, una cosa del genere, sì, di domenica pomeriggio, tutto quanto lo staff di Dolce Alice Live, non soltanto noi, io, Gianni, Patrizia, ci sarà Brian Bellet, ci sarà la Tiziana Gasparetti. Perché Tiziana Gasparetti? Anche se nel 2026 non c'è, però il premio è stato dato come migliore trasmissione nel palinsesto 2025, dove c'era ancora la Tizianone, Mammutone, Giuggiolone. Allora, e questa è la prima. La seconda, mi raccomando, preparatevi, perché non... da questa puntata che state ascoltando, ma dalla prossima puntata potete ascoltare Dolce Liceville non soltanto sulle radio, su tutte le piattaforme digitali, FM, AM, di tutto e di più, ma anche in televisione. E saremo anche in televisione, canale 833 del Digitale Terrestre Nazionale. In partenza ci saranno le nostre fotografie con la trasmissione che scivola giù, e poi piano piano faremo altre cose.
2: Passeremo alla radiovisione sicuramente.
1: Allora Max, dalla prossima volta in poi ti devi sistemare un po'. Sistemati, barba fatta.
0: Ci penso nemmeno, guarda.
1: Ma come ci penso nemmeno?
0: No, non me ne può fregare.
2: Lui è il nuovo Einstein.
0: Certamente, non ci penso nemmeno a fare queste cose qui. Allora, detto questo, siamo a posto, si può partire, Brian? Ok? Si parte? E allora facciamo così. Parte Dolce Alice Live. Con che cosa? Con questo non mi piace. Parti con un altro. Sto scherzando, Brian. Parti con cosa vuoi.

0: Allora, Electric Line per la Rabend, un album meraviglioso, fantastico. Oltre a questo brano qua c'era altri 3 o 4 brani, un lento fantastico. Bravo Brian, insomma la partenza è quella giusta, la partenza è quella vera. Allora, innanzitutto in questa puntata di Dolce Alice Live naturalmente troverete il Vintage Italy, troverete la Sassa con l'intervista che ormai cura tutto lei, io non ne voglio più sapere, e poi naturalmente Loris alla fin fine che arriverà con i suoi con il suo teatro della mente, anche quella è una cazzata di quella. Vabbè, allora, cara Patrizia, mi raccomando, vedrai che la Sassa manderà qualcosa.
1: Sì, già arrivato tutto.
0: Già arrivato tutto?
1: Sì, sì.
2: È stato
1: sì,
2: un
1: po'. Ma noi lavoriamo,
2: stavolta,
1: noi lavoriamo.
0: Voi lavorate, penso a te.
1: Certo.
0: Lavorate, penso a te. Il WhatsApp.
1: Il WhatsApp, ma certamente.
2: Ecco, arriva.
1: Allora, carissime signore, ecco voi il numero segreto di Max Bellè.
0: Sì, vai, daglielo, vai.
1: 348-349-1411.
2: Ecco.
1: Scusate.
0: Sono anni che c'ha il bigliettino.
1: Ma è la demenza, lo sa, la demenza.
0: Sono anni al bigliettino lì davanti, sono anni.
1: Vabbè. Sei tu. È colpa tua.
0: Lo so, faccio questo effetto.
1: Allora, non sai che effetto.
0: Sì, lascia perdere.
1: Diuretico. Devo andare in bagno, scusate. Infatti,
0: immaginavo. Se c'era qualcuno di nostra conoscenza, avrebbe detto: mi fai cagare. Questa
1: ma io l'ho detto più pulito. È la certo. Stessa cosa.
0: Senti, Electric Flang, per quanto riguarda naturalmente Giannino, mi dai la mail se è possibile?
2: Certo, Dolce Alice Live, @gmail.com.
0: Bravo, hai visto? Lineare, le cose fatte come devono essere fatte. Voglio salutare Emanuela da Cagliari e poi Giuseppina da Trieste. Questo è un nome strano, non l'avevo mai sentito. Veranda, che poi è una vera, che è una veranda? No, è vero, è un nome vero. Veranda. Che devo fare? Veranda da Palermo. Allora, queste sono le 3 WhatsApp che erano arrivati settimana scorsa che non sono riuscito a leggere. Amici, amiche, la musica. La musica di Dolce Alice Live. Quella seria. A noi ci piace questa, soprattutto. Shalamala.

0: Yeah, è bello, guarda. Yeah, guarda, negli anni 70-80, radiofonicamente, yeah! Mi ricordo che facevo di quelle cose, vabbè, comunque, detto questo. Allora, davanti a un microfono meraviglioso che era l'MD 401 della Sennheiser. Ecco, mi è venuta una cosa da dire. Allora, quello quadrato, sai Brian, quello che ti ha fatto vedere il babbo? Okay,
1: vabbè, vorrei dire il 421, non 401, e non l'ha fatto mai la Sennheiser 401.
0: Hai visto? C'è cascato.
2: Hai i numeri.
0: No, c'è cascato, Brian, hai visto, che ti ho detto? Allora. Ora io dico una cosa falsa e lui mi riprende, hai visto? Vabbè. Allora, detto che c'è?
2: Era una specie di interrogazione, un test.
0: Certo. Sì. Io devo sempre interrogare. Che c'è, Brian, scusami? Scusa Brian, cosa c'è? Che c'è? E le cose però me le devi dire, non è che c'è un WhatsApp audio? C'è un WhatsApp audio. Vabbè, la nostra radioascoltatrice? No, non lo sai. E allora che cavolo? No, sto scherzando. Allora mandalo se c'è un WhatsApp audio, dai che io ho fretta.
3: Ciao, sono Moca. Ehi. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Hola. Di Dolce Alice Live, perché tra poco tornerò con grandissime sorprese. Ciao!
0: Ah, grazie Monica, è presente, sarà con noi naturalmente tra non molto, tra qualche periodo sarà con... Io non la voglio, perché mi sta sulle balle, però no, sto scherzando. Ci teneva a salutare tutti quanti noi, saremo in televisione nazionale a giugno. Ci sono anch'io, non so come faranno a riprendermi, ma ci sarò.

0: Vabbè, non posso farlo.
1: Sempre un canarino africano.
0: Sì.
2: Africano.
0: Castrato, un canarino castrato. Fantastico. Allora, Stephanie Mills, nell'anno 1981 uscì fuori con un album che, vabbè, non sono più riuscita a trovarlo, devo essere sincero, questo è il mix, però non sono riuscita a trovare quell'album perché c'era un lento che veramente, come dico sempre io, è uno strappamutande.

0: Noi vuoi una piccolina oppure una dove ci possiamo dire un quadro?
1: No, la portiamo con calma, poi per degenerare possiamo aspettare ancora un po', insomma. Già in partenza facciamo i deficienti, ma siamo deficienti, ma in partenza non esageriamo troppo, no? Perché poi le persone siamo sempre in fascia protetta.
0: Allora niente, vai. In America la fortuna bacia sempre le stesse persone, un'anziana di 70 anni, guarda che fortuna, non so se è dovuta all'età, compra un biglietto della lotteria e vince $100,000. Che cosa fa la vecchietta?
1: Che fa?
0: Ne compra altri tre.
1: Sì.
0: E vince altri $300,000.
1: Ma vaffan, cioè viene spontaneo dirlo, no?
0: Beata lei.
1: Viene spontaneo. Allora, Sassa, ci sei? Eccola lì. Oh, la Sassa è pronta. Allora, brano, poi partirà. Alessandra, dopo questo brano va bene... Sei pronta con tutto? È collegato? Dai, è collegato l'ospite? Ah, siete pronti allora? Va bene. Allora, un brano bello che a me piace molto, che conosce anche Gianni sicuramente. Che è l'età in cui sicuramente partiva con la macchina stilografica e poi partiva con il brano. Ti ricordi? Ti ricordi questo brano?
2: Sì.
1: Ah, ok. Mi dai il titolo? Non lo sa! Sto scherzando.
2: Sei sicuro?
1: Sì. Allora, lo sa. Anche perché poi ha la scaletta davanti scritta. No? Vabbè. Toto Club, Worldy Rapping Good. Poi Sassolina, sta a te. Dove andiamo a prendere il caffè? Ora sono paritorio. E dopo questa... Pigliati le tue responsabilità.
2: Appunto, bravo, bravo, diglielo.
1: Patti, te preparati, eh.
0: Ma io sono...

0: Avete sentito una voce prettamente maschile e che voce? Poi adesso la sentirete anche parlare, quindi sentirete anche la cadenza, dico la cadenza così, perché voi
1: Un po'
0: sapete che è un po'
1: toscanaccia.
0: toscanaccia. Ben arrivato a Giuseppe. Giuseppe, tu mi rappresenti chi?
1: Biguan, Biguan, Giuseppe, ecco, nome artistico, diciamo, è Biguan. Ora avete appena sentito l'outro del mio nuovo progetto, uscito circa una ventina di giorni fa. Questo era
0: Esattamente.
1: l'outro, più niente da fare, ecco, che va a chiudere tutto l'EP. E pe pensavo appunto potesse essere un brano esplicativo perché appunto, ritengo che racconti molto sia del progetto che di me stesso ed è una traccia a cui sono molto legato, anche se a dire la verità, appunto prima mi hai detto scegli una traccia, a me io sono molto legato a tutte e sei, ecco
0: Certo.
1: perché sono appunto è stato un progetto scritto diciamo in un breve periodo in cui avevo la necessità e il bisogno di scrivere, di raccontare determinate cose e quindi ecco forse magari la traccia più radiofonica sarebbe la seconda che è Mai da me che ho fatto uscire come
0: Sì.
1: primo singolo e anticipato il progetto. Però ecco sono molto molto contento di tutte queste tracce. E sono felice appunto che sia uscito, anche se appunto non è un EP troppo estivo, troppo happy, anzi, sicuramente è un pochino più sad, più triste,
0: Posso
1: più,
0: dire
1: ma
0: la
1: io ho un mood
0: mia?
1: più invernale. Ora oggi è una splendida giornata di sole, si sta benissimo.
0: Sì.
1: Capisco che magari sentirsi l'EP ti stai proprio
0: Ma
1: facendo del
0: allora.
1: male, però secondo me a volte anche io sono appunto sono felice anche dei feedback che sto ricevendo. Perché appunto uno spera sempre di arrivare a più persone possibili. Però anche
0: Certo.
1: appunto nel mio piccolo per ora mi sono accorto che chi mi ascolta lo fa appunto in maniera interessata, apprezza molto, c'è gente che ci si rivede tanto, magari i miei ragazzi, io ho quasi ho 30 anni, quindi magari i miei coetanei vivono in determinate situazioni, gente, ragazzi più grandi o appena più piccoli di me che magari ci si rivedono e mi dicono Madonna, ma mi hai proprio fatto stare a fare sta roba è veramente pesante. Come magari anche l'altro giorno un ragazzino mi ha fermato, mi fa guarda in questa canzone qua che è Il Sole e la Luna, mi
0: Sì.
1: fa io ci ho rivisto tanto. Ho quasi pianto perché ho pensato a mia madre e mio padre quando io ero piccolo e loro litigavano prima che si separassero e te mi hai fatto pensare a quella cosa là.
0: Ma il bello,
1: Quindi ecco,
0: vedi.
1: sicuramente non è una cosa molto. Cioè, è bello che riuscire ad arrivare e che la gente magari si rivede in quello che dici, anche se magari appunto non sono temi troppo felici. Infatti anche i miei genitori, sia mia madre che mio padre, quando li ho visti mi hanno detto no, bravo, però appunto essendo i tuoi genitori ascoltare queste cose, appunto sapendo che magari sono cose anche autobiografiche, non è proprio così facile, ecco.
0: Sì.
1: Però io il mio obiettivo è stato quello sempre di, prima di tutto di riuscire a, ho sempre scritto fin da piccolo con l'obiettivo appunto di, sia una valvola di sfogo, poi appunto che di riuscire ad arrivare a toccare qualcosa alle persone, appunto io non faccio canzoni estive, cioè io sono nato a me è sempre piaciuto il conscious rap, da
0: Sì.
1: ragazzino mi piacevano un sacco appunto gli artisti che riuscivano a toccarmi, a lasciarmi qualcosa più nel profondo e quindi anche io nel mio piccolo vorrei provare a riportare i miei dubbi, le mie insicurezze, le mie paure e appunto a trasformarle in musica nel miglior modo possibile.
0: Guarda, io mi permetto di dirti, meno male che non sono canzoni estive, nel senso che adesso ci stiamo sempre più avvicinando al periodo estivo e quindi c'è l'usanza, questo mood, che se non c'è un brano prettamente estivo, io
1: Sì, che ci
0: dico.
1: deve essere un po' il brano spensierato, no?
0: Ecco, però la vita non è fatta soltanto di momenti spensierati, la vita secondo me è
1: Esatto.
0: fatta proprio di io dico ne varrà la pena, cioè dell'intero EP. Che poi appunto ne varrà la pena, adesso è l'ultimissima, la canzone con cui andremo poi a chiudere la nostra chiacchierata, che fa parte, che dà il titolo appunto all'EP e che quindi fa parte di questi brani, però in realtà sì, la vita è anche estate, calore, sole, divertimento, tutto quello che vuoi,
1: Per fortuna,
0: Per
1: diciamo, sì.
0: fortuna, però la vita è anche fatta di un concept album, lo definisco un EP, insomma, comunque sia, in cui c'è questo filo conduttore tra tutte le canzoni. È per questo che io normalmente inizio ultimamente così le nostre chiacchierate con un brano, poi si chiacchiera, poi c'è il brano di chiusura. In questo caso, avendo ascoltato veramente l'intero EP, e forse anch'io, pur essendo più grandicella di un po' tanto di te, io mi ci sono ritrovata perfettamente perché sto vivendo magari una fase della mia vita in cui tante canzoni me le sono sentite cucite addosso, quindi per me questa volta, lo ammetto da speaker radiofonico, è stato difficile dire iniziamo con questa, ecco che ti ho detto scegli tu. E
1: Sì.
0: comunque la scelta è stata azzeccatissima, devo essere sincera. Quindi c'è questo filo conduttore, quindi la fine di questo amore che però
1: Sì,
0: si
1: parla
0: guarda.
1: appunto di una fine di un amore, però appunto non deve essere, diciamo, totalizzante. Appunto,
0: Esatto.
1: il titolo è Ne varrà la pena perché? Perché è appunto alla fine di
0: Non
1: tutto, anche se
0: ti
1: c'è
0: interrompo solo, non ti,
1: sofferenza.
0: scusa un attimo Giuseppe,
1: Scusami.
0: non ti spostare perché se ti sposti poi va via la tua voce, non la
1: Ah,
0: sentiamo. Ok,
1: perdonami, perdonami, mi
0: tranquillo.
1: senti ora?
0: Adesso sì,
1: No,
0: perfetto.
1: no, dicevo, appunto, ne varrà la pena proprio perché secondo me uno anche a seguito di una fine di un amore, di una rottura, non deve appunto lasciarsi andare, lasciarsi cadere, sprofondare, deprimersi, anzi, deve trovare la forza per dire. Cos'è che non è andato? Io cosa posso fare per migliorare me stesso, per provare appunto a cambiare qualcosa in positivo, in meglio, appunto, ne
0: Certo.
1: varrà la pena? È una domanda, cioè, ne varrà la pena? Chissà
0: Ma
1: poi alla fine
0: chissà,
1: se ne varrà
0: esatto.
1: veramente la pena, però
0: Certo.
1: uno si deve mettere, deve essere anche in grado di riuscire a poter dirlo, cioè. Se non fai niente non puoi dire che ne varrà la pena, perché se non ti sei nemmeno messo in gioco. Uno secondo me deve provare a mettersi in gioco e a migliorare sotto ogni aspetto, sotto ogni punto di vista, che sia quello musicale, appunto di provare a migliorare appunto, ma appunto dal punto di vista prettamente umano, appunto provare a migliorarsi come persona.
0: Certo, assolutamente. Toglimi una curiosità, io ho guardato anche così curiosa, sono stata un po' curiosa anche la tua pagina Instagram, no? Perché poi
1: Sì.
0: ci sono anche quelle. Mi piacciono tantissimo, vabbè, le foto che sono state postate, e questo gioco di colori, no? Quella assonanza tra quel mazzo di fiori tutto
1: Sì.
0: colorato e quel mazzo di palloncini tutto colorato, che rappresenta?
1: Allora, diciamo che abbiamo studiato appunto, avevamo queste sei canzoni e io con un mio grande amico che mi aiuta sempre, mi segue, mi fa un po' di, diciamo, da art director, e praticamente abbiamo studiato questi sei mood diversi per presentare meglio le tracce e appunto. Quello dei palloncini è In un'altra notte, appunto, è una canzone molto scura, molto buia,
0: Sì.
1: che appunto racconta dei miei pensieri durante una nottata tra la discoteca e la solitudine. E quindi magari appunto il video è stato girato di notte, l'abbiamo detto, erano tipo le sette di sera, era completamente buio. Poi passare questa luce, questa torcia dall'alto che mi illuminava, illuminava anche tutti questi palloncini che io poi a fine del video lascio andare, no? Questa cosa un po' di lasciare andare stava un po' a significare quello.
0: Ecco, quanto può essere faticoso quel lasciare andare, Giuseppe?
1: Diciamo che è molto faticoso, sicuramente anche inizialmente è molto molto faticoso, però se appunto uno vuole provare a darsi una bella scossa, deve anche riuscire a lasciare andare senza troppi rimpianti, ecco, perché poi sennò sono quelli che ci fregano.
0: Eh sì, quelli che poi fanno più male e poi la ferita è più difficile farla, insomma, cicatrizzare, come si suol dire, no?
1: Sì, penso sia così.
0: Ecco, tra l'altro, ascoltando un po' i brani, non si può dire che tu appartenga a un genere musicale e basta, cioè tu non sei soltanto un rap, non sei soltanto un indie pop, sei un po' una bella miscelanza, direi, di
1: Sì,
0: generi.
1: diciamo che mi piace, diciamo, non darmi appunto una. Non pormi limiti, nel senso faccio rap, scrivo canzoni, faccio canzoni indie, faccio canzoni pop punk. Io diciamo che prendo spunto, ispirazione un po' da tanti generi che ascolto e che mi piacciono e sto provando, diciamo, appunto a cimentarmi in questi su queste diverse tipologie appunto di musica e per provare appunto a creare uno stile che sia mio, ecco, riconoscibile.
0: Certo, però
1: Voglio
0: comunque
1: essere più riconoscibile.
0: sei riconoscibile, ma soprattutto pur non appartenendo a una sola categoria musicale, genere musicale, e questo mi piace perché poi alla fine uno che fa musica dovrebbe appartenere, non avere un'appartenenza unica, no? La cosa bella è poi la tua scrittura, perché comunque è un modo di scrivere, al di là poi del portarlo in musica, però è un modo di scrivere molto diretto. Molto sensibile e molto
1: Sì,
0: emotivo, molto
1: sicuramente sì, mi
0: interiore.
1: rendo conto che potrebbe essere un mio pregio, ma forse anche un mio difetto. Io sono sempre molto, cioè non uso filtri quando scrivo, ecco, non filtro, cioè io sono molto diretto, cioè non quello che. Non faccio tanti giri per arrivare, cioè tante metafore, tanti. Cioè io sono molto crudo, molto spontaneo, ecco. E quindi penso che questo poi si veda, si senta anche nelle canzoni, ecco.
0: Ecco, ma quando adesso tu hai detto, io mi permetto di dire giovane, trentenne, ma quando eri, termine vostro, pischello, no?
1: Sì.
0: Quando eri pischello, ma tu da pischello volevi fare cantautore? Da
1: Io da
0: grande, che
1: Pischello,
0: volevi
1: diciamo, e
0: fare?
1: ho sempre amato molto la scrittura, da sempre, proprio dai primi anni delle superiori mi piaceva tanto scrivere, ma non solo in musica, ecco, mi piaceva scrivere anche, cioè, testi, specie di poesie. Poi mi sono completamente innamorato in età appunto secondo, terzo superiore al rap, appunto, e ho iniziato a ascoltare un sacco di cose e poi con qualche amica abbiamo iniziato a scrivere, e mi sembra in quarta superiore, terza quarta superiore, avevamo fatto una sorta di album. Ai tempi andavano i mixtape con le basi americane e facevamo un mixtape. Poi negli anni appunto ho capito che volevo esplorare, non fare soltanto rap, ecco, non essere soltanto il classico rapper, e quindi ho iniziato anche a. Inizialmente mi sono buttato più sulla roba un po' più pop punk, perché mi piaceva il filone, quello un po' più Machine Gun Kelly, quella roba là. E poi comunque mi piace un sacco questa. La scuola dell'indie italiano, cioè io vado pazzo per gente come, per dire, Gazzelle, Franco 126, Calcutta, cioè mi piacciono, quindi. Mi piace quella roba lì, mi piace anche tanto il rap, mi ascolto un po' di roba pop punk, quindi diciamo che sto provando a mischiare e appunto ad essere il più riconoscibile possibile facendo qualcosa di mio, ecco. Poi molto in questo mi ha aiutato anche perché tutte comunque a parte la prima traccia che è coprodotta, poi tutte le altre tracce sono prodotte sempre dallo stesso ragazzo, un ragazzo di Firenze, Quite, un mio grande amico, che appunto lui è un batterista, viene dal mondo molto più, da un mondo metal, rockettaro, e quindi all'inizio, diciamo, quando ci siamo incontrati, fare canzoni insieme, e la vicinanza con lui, di lavorare con lui in studio, anche magari lui ti manda album qua, roba, poi appunto mi ha sempre portato a ampliare appunto i miei orizzonti, a provare appunto a fare musica non solo rap, ecco.
0: Ecco, comunque la bellezza secondo me di questo EP, peccato che sia un EP perché poi le canzoni dopo un po' finiscono, mannaggia, è che comunque sia, non c'è la volontà di porsi delle domande e darsi anche delle risposte. Tipo, ne vale la pena? È una domanda aperta, è
1: È
0: lì.
1: una domanda aperta, sì, è una
0: Però non
1: domanda
0: c'è una
1: aperta.
0: risposta predefinita, in tante canzoni ci sono, ti vogliono dare anche le risposte, no? Ti fanno
1: No, io
0: pensare,
1: appunto
0: invece qui
1: non.
0: no. Ed il bello è proprio questo, secondo me.
1: Non cerco di dare appunto una risposta, perché comunque io non ho una risposta,
0: E poi perché ognuno può
1: quindi.
0: avere le proprie risposte, no? Ascoltando una canzone.
1: Appunto, ognuno deve avere le proprie risposte, la canzone deve riuscire a ognuno di noi, appunto, la traccia arriva in una determinata maniera che è diversa per ognuno di noi e va a toccare certe corde, appunto, dentro di noi.
0: Certo.
1: E appunto io non ho la risposta, non penso di avere la risposta, non voglio avere una risposta, anzi, sono pieno di dubbi, di domande, e appunto la mia è solo. Sto cercando di esplorare me stesso e il mondo che mi circonda, ecco.
0: Certo.
1: Quindi ne varrà la pena è una domanda aperta, appunto, chissà se ne varrà la pena, nessuno di noi sa se alla fine di
0: Ah, no,
1: tutto ne
0: certo.
1: varrà la pena, però dobbiamo provare a far sì che
0: Io dico
1: magari.
0: invece che ne vale la pena ascoltare l'intero EP, quindi io invito sin da ora tutti coloro che se ne ascolto non l'hanno già fatto, che magari non ti conoscevano ancora, di andare a esplorare su, ormai la musica si ascolta facilmente in tutti i modi possibili e immaginabili, ascoltare non soltanto a riascoltare magari le canzoni scelte per questa nostra chiacchierata, ma l'intero appunto EP, e posso dire ne varrà veramente la pena. Poi le risposte che possono emergere alle domande che ognuno di noi si può fare ascoltando i brani, beh, lì lasciamo le porte aperte, come si suol dire.
1: Ah sì.
0: Allora, è giunto il momento di farsi un po' di pubblicità. Pagine social, tu insomma sei Facebook, Instagram,
1: Allora, io diciamo su Instagram mi
0: principalmente
1: trovate
0: Instagram.
1: Biguan Biguan, tutto attaccato,
0: Esatto.
1: due volte Biguan. Su Spotify ovviamente andate a sentirmi, trovate tutto l'EP. A breve, tra l'altro, io penso questione di un mesetto e mezzo. Ne uscirà un altro
0: Ok.
1: e quindi nulla, spero appunto che chi ascolterà l'EP apprezzerà
0: Anzi, io
1: e
0: invito
1: spero che poi
0: anche,
1: appunto
0: facciamo
1: rimarrà
0: così.
1: curioso e si sentirà anche il prossimo, ecco.
0: Ecco, io vi invito a scrivere poi magari a scriverti appunto su Instagram, perché secondo me è anche bello poi magari andare a creare un canale di così, corrispondenza con i propri fan, con chi ascolta,
1: Beh,
0: dare i
1: molto
0: propri
1: bello, sì.
0: feedback, no? Per far
1: Certo.
0: capire che non c'è un muro tra l'artista e l'ascoltatore, anzi, perché poi alla fine siamo tutti uguali, no?
1: No, sicuramente, ma poi appunto anche a me per dire quando gente appunto mi scrive o mi ferma, mi dice a me, cioè proprio una cosa, a me, penso sia la cosa che mi fa più piacere in assoluto, cioè
0: Certo,
1: bellissimo sapere che
0: assolutamente.
1: la gente ti ha ascoltato e cioè non ti ha ascoltato solo per dire ok, ma gli sei rimasto, cioè, gli ho lasciato qualcosa, ma a me una cosa proprio mi riempie di gioia, ecco.
0: Certo, assolutamente sì. Allora, ti faccio fare lo speaker, lanciala tu, ne varrà la pena.
1: Ok, allora, ora state per ascoltare la title track del mio EP, ne varrà la pena.
2: Io non mi spiego come mai questi giorni sono sempre uguali e noi così sbagliati. Ma siamo questi che vuoi farci?

0: Ah, non posso mandare avanti il brano, capisci? 16 minuti di brano, non posso mandarlo tutte 16 minuti, la trasmissione intera, la trasmissione. Ringraziamo la Sassa che è già sparita, perché vabbè, lei dov'è che deve, cosa deve andare a fare? L'elettroencefalogramma, ho capito. Tanto sarà piatto, Sassa. Sì, c'hai qualcosa dentro, ma le macchine non lo percepiscono, capisci? Vabbè, allora, comunque grazie per le chiacchiere che hai fatto con il tuo artista di settimana. Bene, bene, bene, bene. Allora, ci sono Mimì e Cocodi, là?
1: Sapevo sì, che avresti detto.
0: Ecco, no, perché
1: sei
0: il monitor...
1: troppo prevedibile.
0: Sì, sì. Vabbè.
1: Sapevo che avresti detto Mimì e Cocodi.
0: Sì, volevo dire...
1: E tu chi sei?
0: Camugu, ecco, allora non si può dire perché poi dopo ci cacciano veramente. Allora, tieni pure sottofondo sto brano che è meraviglioso, troppo lungo radiofonicamente. Ci sono i brani come quello dell'artista prima della Sassa, 2 minuti e 40, e questo 16. Per dire, c'è tanta
2: differenza. Un album intero, va.
1: Si deve compensare un po', no?
0: Sì, no, ma c'è differenza, perché l'altro, vabbè. Questo è il top del top per quanto riguarda... dovete pensare che questa è un'orchestra intera, 42 persone che suonano. Allora, detto questo, poi era il 1978 dove praticamente si suonava tutto quanto dal vivo. Tutto dal vivo, punto. Finita la storia. Non c'era elettronica.
2: Non c'era tutta l'elettronica di oggi.
0: No, non c'era l'elettronica, non c'erano i nastri, tracce per traccia, bobinoni di quelli enormi, cose così. Mixer di 40 km, perché ogni... Vabbè, bellissimo.
1: 7500 canali.
0: Sì, io amavo. Quelle situazioni lì sono le più belle a tuttora, tuttora. Allora, che si fa? Brian, c'è musica? Vuoi mandare qualcosa? Manda qualcosa, su, dai. Eccolo qua, continuando Dolce Alice Live musicalmente e non a chiacchiere. Cioè, ce l'ho con te, Sassa, dai. Andy Gibb, Shadow Dancing.

0: Speed of Dancing per Andy Gibb, uno dei fratelli Gibb, quello dei Bee Gees, no? Si sente la voce, insomma, è riconoscibile in tutto il mondo Andy. Allora, che non c'è più fra di noi purtroppo, un'altra voce che se n'è andata troppo velocemente. Allora, senti Patti LaBelle.
1: Oui.
0: Patti LaBelle, magari tu fossi la voce.
1: Ma Patti, io sono Patti. Patti è il mio nome. LaBelle.
0: Sì.
1: Io anche si può tradurre Patti LaBelle.
0: No,
2: è il secondo cognome.
0: No. Patti LaBelle, lascia fare.
1: Aspetta,
0: allora facciamo così. Patti la minchia, che è diverso, che suona in modo migliore.
1: Ma guarda, io ti stavo dicendo, invece tu sei invece chi?
0: Sì.
1: Max il Pirla.
0: Ma sì, vabbè, quello ormai sono anni e anni luce che lo sa tutte le
2: persone. No, ma l'ha detto lui stesso.
0: Ho
2: abbiamo
0: detto
2: la sua voce dove dice che è un Pirla.
0: Ci sono le registrazioni. Non è che sì. Una trasmissione sì, una no, mi do del Pirla, immaginate.
1: Allora, una trasmissione
0: sì,
1: te lo dai tu, l'altra no, te lo do io del Pirla.
0: E vabbè, quelli quando non me lo do io ci pensi tu. Va bene?
1: Okay,
0: allora facciamo così, siccome che abbiamo il Vintage Italy, però prima volevo dare una notizola se era possibile.
1: Ma sì, certamente, sì, certo.
2: Vai.
1: Allora, guarda, questa è successa in India, l'essere umano se le inventa tutte.
0: L'essere umano, hai detto?
1: Umano, sì.
0: No, perché ti sei impaperata, ti sei ciappata.
1: No, per niente.
0: Vai.
1: L'uomo in generale è un truffatore nato.
0: Truffatore nato.
1: Le pensa tutte, nessuno più del diavolo. Comunque è successo in India. Cosa hanno fatto un gruppo di persone?
0: Mm-hmm.
1: Hanno messo in scena con cura quasi maniacale barriere mobili, cartelle, corsie organizzate. Insomma, mm-hmm, tutto quello che serve per far sembrare un casello autostradale, soltanto che invece i soldi di andare allo Stato andavano nelle loro tasche. Sì. Che cosa facevano per attirare gli automobilisti?
0: E che ne so?
1: Dicevano che pagavano 50%
0: i soldi che
1: venivano guadagnati sarebbero stati spesi per costruire dei templi dove si può andare a pregare
0: pure.
1: E hanno incassato
0: quanto?
1: Quasi 700.000 euro.
0: Poi è arrivata la polizia a portare
1: via.
2: Ha detto: questi sono nostri, li prendiamo.
0: No, ma fanno cazzate, poi dopo arrivano, cioè, se fai delle stupidaggini.
1: Ma comunque se ne sono accorti, perché il casello autostradale, quello vero, mm-hmm, era a pochi chilometri e dice: ma perché è vuoto? Perché è vuoto?
2: Magari pagavano due volte.
1: No, perché non ci sono automobilisti? La polizia ha indagato e ha scoperto questa maxi truffa.
0: Bene, allora grazie Patti. Allora, ci pensi tu? Cosa c'è ora?
1: Il Vintage Italy.
0: Cosa c'è ora, scusa?
1: Il Vintage Italy.
0: Sicura? Sei tu?
1: Brian,
2: non lo si spera almeno.
0: Brian, c'è il Vintage. Ah, c'è, eccolo. È un ragazzaccio.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Cosa c'è? Ah, mi sono messo il pigiama, io lavoro in pigiama, posso lavorare in pigiama. Bello, felpato, maculato, che mi tira su tutta quanta la rubinetteria. Allora, il Vintage Italy, io questa settimana l'ho scelto io, perché per 2 o 3 volte ho ascoltato, mentre viaggiavo in macchina, hanno passato Lucio Dalla, e ho detto, ma sì, ma Lucio Dalla ci vuole, ma che scherzi davvero, no. Ci vuole perché Lucio Dalla è Lucio Dalla.
1: Allora, ma sì, ma la musica italiana ha un repertorio così vasto che non sai scegliere.
0: Mamma mia, infatti è vero, sul serio, perché poi ogni settimana Brian mi dice: che ci metto? Che faccio? Che uso? Fai te, voglio dire, sono tanti, voglio dire, troppi, tantissimi, anche perché poi si viaggia dal 1960 a

0: 70-80.
1: Basta? E che ho detto io?
0: Per me sono quelli vintage.
1: Ho capito.
0: Per me sono quelli vintage.
1: È vero. Trano molto Loris Marchi. L'ho visto spuntare, è passato, non ha, senza cappotto, perché giustamente che fa il cappotto?
0: Ora lo spolverino.
1: Ora c'è lo spolverino, quello tipo Matrix, sai, brutto. Loris, brutto sei col cappotto, brutto rimani anche con lo spolverino di Matrix. Se mi senti so che mi... Eccolo. T'hanno molto il teatro della mente. T'hanno molto arriva, eh. Prima Electra.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music. It has become appallingly obvious
1: that our technology has exceeded our humanity. I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di un brano del 79, Dennis Williams, I Found Love. I Found Love di Dennis Williams nasce nel 79 come un singolo disco soul di alto profilo, prodotto da Ray Parker Jr. e David Foster e pubblicato dalla Columbia Records. Il brano ha visto la collaborazione di musicisti di fama, tra cui Maurice White, Earth, Wind & Fire ai cori, e Jeff Porcaro, Toto alla batteria. Un classico da discoteca negli anni 70, I Found Love.

0: Il brano si distingue per un sound funk e disco raffinato, un grande sound arricchito da percussionisti come Paulinho da Costa e Holly E. Brown. Questo brano rappresenta un momento significativo della produzione soul di fine anni 70, How Fine Love, di Dennis Williams, perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: sentito la voce alla Rocky Roberts? Ha sentito Patti la voce?
1: L'ho sentita.
2: La voce alla Rocky Roberts.
1: Sembrava fantastico. Che avesse un rospo in gola.
0: Infatti ce l'ho.
2: Una rana gialla.
0: Una rana, un rannocchione. Allora, immaginatevi che la rana più mortale al mondo.
2: La rana gialla.
0: È un centimetro, è così. Sì, vieni a rompermi le balle, vieni.
2: Basta solo toccarla e si muore.
0: E si muore.
1: Produce una tossina che è velenosissima. Infatti si dice che sia l'animale più velenoso
2: al mondo.
0: Infatti l'animale più velenoso al mondo. Molto più del cobra, perché dal cobra c'è. Invece lì
1: non c'è bisogno che ti morde. Punge, basta che tu lo tocchi.
0: Sì. Sì, è la stessa cosa che succede. Vabbè.
1: Se toccano Max.
0: Non posso fare la battuta perché in questa puntata mi cacciano proprio veramente fisicamente. Allora, detto come fa la battuta, immagini. Vabbè.
1: Te linciano.
0: Sì. Poi le unghie rosse lunghe a me, oltre a eccitare moltissimo, graffiano. Sciocca. Allora, Brian Bellè, cosa ci hai preparato? Ci avviciniamo anche piano piano. Allora, si parla, si chiacchiera, ma piano piano abbiamo già anche terminato un'altra puntata di
1: Dolce. Perché ti sta lisciando le mani?
0: Perché è finita la puntata, poi vedrai.
1: Vedrai che cosa.
0: Non te lo dirò mai, vedrai che cambierà. Patti!
1: Oui, messieurs.
0: Questa te la dedica Gianni. Non è vero, ma lo faccio io stesso.

0: le cantiamo noi, le sciupiamo, però vabbè, chi se ne frega,
1: le sciupiamo.
0: Poi specialmente io poi le faccio alla mia maniera, le faccio le canto al mio inglese, capisci? Però certe canzoni come fai a non cantarle, ti trascinano veramente veramente. Ah, Billy Joel Ersi. Allora, Patti.
2: Sono qui, si è svegliata. Stavo dormendo. Basta sentirti cantare.
0: Allora, quella è un'altra canzone che non c'entra niente. Allora, ma hai notizuole oppure?
2: Ce n'è una molto divertente.
0: Ecco, anche allora, perché poi è l'ultima.
2: Questa storia supera qualsiasi film di Hollywood, perché tu devi pensare, c'è un attore, mm-hmm, o un personaggio che, mm-hmm, è il sosia di Zelensky e vive in Ucraina.
0: Minchia, ora, tutti e due insieme.
2: Con quella faccia è pericolosissimo vivere, certo, in Ucraina.
0: Certo,
2: quindi ha pensato di svegnarsela. Chi l'ha aiutato?
0: Di
2: svignarsela,
0: di andarsene. Ho capito sfregiarsela.
2: Di nascosto, però chi ci vogliono soldi, vogliono contatti.
0: Ci vogliono tanti piccioli.
2: Chi lo ha aiutato? Due personaggi.
0: Zelensky, quello vero?
2: No. Uno che è il sosia del leader coreano, là, quello come si chiama?
0: Xi Jinping.
2: E l'altro Slavomir, che è il sosia ufficiale di Putin. Quindi sì, il sosia del leader coreano ha pagato tutte le spese, ha organizzato tutto. Slavomir, il sosia di Putin, lo è andato a prendere al confine, sì, e poi, sì, per festeggiare,
0: certo,
2: sono andato a bere una bella birra.
0: Ah, ecco.
2: In poche parole, i tre leader veri si fanno la guerra,
0: quelli finti,
2: mentre i tre sosia fanno la pace. Potremmo sostituirli? Ma che dici? Sarebbe una buona idea.
0: Hanno rotto le balle, guarda, sinceramente. Allora, continuando con la musica di Dolce Alice Live, è andato a prendere Blackwell con Boogie Down, il discreto.

0: Just a boogie now. What a three. Black Whale per quanto riguarda questo brano, Boogie Now, lo dice tranquillamente, circa quelle 40-50 volte. È terminata un'altra puntata di Dolce Alice Live.
1: Sono passate il tempo, è volato via.
0: Eh certo, quando le cose sono fatte bene, si sente bene. E a condurre il professionista si fa presto. Allora, ha fatto una faccia.
2: Se le suona, se le canta.
0: Sì, beh, vabbè, che devo fare? Mi è rimasto soltanto questo.
1: Guarda, allora, sembra in invidio sembra Gesù Superstar.
2: Vero è.
0: Allora, Catarella! Sì. Allora, che si fa? Allora, c'è da salutare. Veramente, ma quanto sarò stupido, veramente. Allora, partiamo con i saluti che tanto vanno fatti. Ringraziamo per quelli. Partiamo da quelli che contano meno. Loris Marchi.
2: Pensavo partessi da noi.
0: No. Loris Marchi, non sto scherzando. Tutti per realizzare. Allora, per realizzare una cosa del genere come quella di Dolce Alice Live, prima di tutto non ci si può inventare. E poi devi avere una squadra ben rodata, che si coinvolge uno con l'altro, se non si potrebbe nemmeno essere arrivati a prendere un premio prestigioso che, come tra molto, andremo a ritirare.
2: Io su questo volevo ringraziarti, non finirò mai di ringraziarti, perché mi hai tirato dentro Dolce Alice Live quando ancora ero un'inesperta, parlavo pochissimo al microfono, ero impacciata, e adesso mi devi chiudere il microfono.
0: No, quello deve fare lui, io non faccio nulla, quello fa lui.
1: Lavoro di squadra, tecnologia, c'è tutto, gli ingredienti ci sono tutti. Sì.
0: Poi dopo piano piano i risultati arrivano. Allora, detto questo, ringraziamo Loris Marchi che è già uscito, è già andato, ringraziamo Alessandra perché fa un lavoro tutte le settimane egregio. Naturalmente ringrazio Brian Villet che è qui,
2: che ti sopporta,
0: che mi sopporta veramente, perché gliene dico di tutti i colori: non mangiare la pizza, non bere questo, non fare quell'altro, eccetera eccetera,
1: di tutti i colori, di tutti i sapori.
0: Lui ha l'apprezzamento del sottoscritto, cioè di suo padre, quando è con le donne, con la donna, una sola, mancherebbe altro. Un ringraziamento a Patrizia e a Gianni.
1: Grazie a tutti voi
0: che puntualmente mi sopportano, e poi naturalmente un grazie ve lo faccio da solo, per me insomma, meno male è ancora
1: troppo forte.
0: Finché avrò i brividi ad aprire il microfono, vuol dire che
1: soprattutto se parte la musica al comando, sì,
0: parte. Allora, ciao a tutti, ciao, alla prossima, ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: fatto pop.
1: Tempi duri per andare in ferie, perché allora da una parte non sappiamo che cosa succederà alle nostre vacanze estive, questa roba del carburante ci sarà, non ci sarà, potremmo prenotare un volo, quanto costerà il volo, insomma questa roba ci sta rendendo un po' tutti isterici. Ma c'è un altro mezzo di trasporto, anzi di vacanza, che in questi giorni è veramente sotto l'attenzione di tutti, e parlo delle navi da crociera, perché se da una parte abbiamo l'antivirus sviluppato su questa nave di lusso, io vi rapporto un'altra notizia incredibile per un sospetto focolaio di gastroenterite su una nave da crociera in Francia. Che cosa succede in questi giorni? Che un passeggero è morto e oltre 1700 persone sono in una quarantena per gastroenterite. Questo lo riferiscono le autorità sanitari, i passeggeri sono per lo più britannici e irlandesi, e molti hanno insomma manifestato sintomi per l'eventuale, insomma, per questa gastroenterite. Ora, la nave si chiama Ambassador Cruise Line ed è partita dalle Shetland il 6 maggio, è andata a Belfast, da Liverpool, Brest e poi è arrivata a Bordeaux, e avrebbe dovuto tornare verso la Spagna, ma si sono un attimo bloccati per questa cosa. Però io ho bisogno di spiegare una roba, non perché io sia una virologa o un'infettivologa, ma sulle navi da crociera succedono spesso queste situazioni. Ma perché? Non è la nave il problema, non è che la nave non è pulita, non è questo, è che la nave è un contenitore di metallo, esattamente come l'aereo è un contenitore di metallo che vola, la nave galleggia e va in giro per i mari portando un tot di passeggeri. Allora vi devo raccontare una storia personale successa, pensate, nel 1994. Io ero con la mia famiglia in crociera, ero una ragazzina, ci tenevo a dirvelo, ero una ragazzina a bordo di una nave da crociera con la mia famiglia su Costa Riviera, una delle navi di Costa Crociere. Oggi questa nave non esiste più, è stata insomma eliminata dalla flotta, perché era una nave comunque vecchia già nel 94. Comunque, a bordo della nave da crociera c'è stata una contaminazione da salmonellosi, e ve lo dico perché io ricordo quella sera come se fosse oggi. Era la serata di gala, il primo gala della settimana di crociera, viene proposto il menù e io ricordo di non aver preso il baccalà perché non piace neanche a mio papà, mio fratello mangiava solo la pasta in bianco, per cui mia mamma è stata l'unica a mangiare questo baccalà. Lei si è contaminata con la salmonellosi, ma come lei tantissimi altri passeggeri della nave, ripeto, 1994. Io ricordo benissimo che come mia mamma ha cominciato a stare male con sintomi appunto tipo gastroenteriti, quindi mal di pancia, insomma non stare bene, come lei tanti altri passeggeri sono stati male. La nave non era grandissima, saremmo stati forse 1200 passeggeri, adesso non ricordo sinceramente il numero, però siamo arrivati a un punto in cui erano veramente tanti passeggeri contagiati. Il comandante, ricordo anche questo molto bene, all'inizio ha tenuto un po' il punto dicendo ma no, non sta succedendo niente, e ricordo benissimo com'è andata la vicenda, perché mio papà con altri due avvocati andavano al ponte di comando ogni tre minuti e hanno fatto arrivare, vi dico, anche la RAI alle isole Tremiti a intervistarci, perché la crociera è continuata a metà. Arrivammo, lo ricordo benissimo, a Creta, e quelli di Creta non ci volevano far sbarcare, ma noi a bordo eravamo a corto di medicinali, per cui siamo rimasti tutti bloccati sulla nave. Ci hanno fatto arrivare un po' appunto di medicine, perché eravamo effettivamente in bisogno, perché una nave da crociera, per quanto possa avere il basic, non può avere il basic per tutte le persone presenti, perché tendenzialmente uno si ammala, non tutta la nave. Siamo ripartiti alla volta dell'Italia, siamo arrivati a fare scalo alle isole Tremiti, e io ricordo che Rai 1 è venuta a intervistare, mio papà è stato intervistato su Rai 1, e io lo ricordo perché la sera hanno trasmesso questo telegiornale, c'era perso ancora Lilli Gruber lì, e abbiamo visto il telegiornale nella sala principale del teatro della nave, dove si parlava appunto di noi che eravamo a bordo. Ma come è andata a finire la vicenda? La vicenda si è conclusa semplicemente con un rimborso da parte di Costa Crociere, con un

0: dato casa, divano e Netflix. Ne parliamo domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa. What you talking about? What you talking about? What you talking about? What you

Due ore di colloquio tra Trump e Xi a Pechino. Colloquio positivo, fa sapere la Casa Bianca. Siamo partner e non rivali, dice il presidente cinese. Taiwan resta il vero nodo nei rapporti tra i due paesi. Potremmo entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato, avverte Xi Jinping. Ucraina, ordine di arresto per l'ex braccio destro di Zelensky, Yermak, che è accusato di corruzione. Massiccio attacco russo su Kiev, un morto e 30 feriti. Il Papa all'Università La Sapienza di Roma ribadisce l'impegno per la pace sia disarmata e disarmante e non si chiami difesa e riarma, ammonisce Leone XIV. Antivirus, il Centro Europeo di Prevenzione assicura nessuna mutazione del ceppo virale, il Ministro della Salute Schillaci ribadisce rischio basso, non è il Covid. Il bracciante ucciso a coltellate a Taranto, fermato anche il sesto componente della Baby Gang, è un 22enne, si tratta del secondo maggiorenne del gruppo. L'Inter conquista la Coppa Italia dopo lo scudetto, tennis Darder in semifinale a Roma, oggi in campo Sinner, derby capitolino, attesa la data dopo il ricorso della Lega al TAR. Dopo oltre 5.000 km in Estremo Oriente è tempo di finale per Pechino Express, per le tre coppie rimaste in gara, ultima tappa a Kyoto, appuntamento alle 20.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti meno

0: La mia questione, il rapper, benissimo qua a lavorare.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: consueto giro nella musica rock e pop rock che ovviamente sulla nostra radio si chiama Zona Rock, e quest'oggi partiamo con un grande classico degli anni Ottanta.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

in un mondo dove ormai tutto è tecnologico, noi la nostra macchina del tempo la teniamo in buone condizioni. Anno di riferimento di quest'oggi di Zona Rock come disco di apertura, il 1984, Chris de Burgh, Eye on Emotion, che viene definito come soft rock pop con elementi sintetici. È una canzone pop rock caratterizzata dai sintetizzatori, tipico dello stile narrativo di Chris de Burgh, che ha contribuito con grande importanza al successo planetario in quel periodo di questo cantante, che pubblicò questo singolo prima ancora di The Lady in Red, che ebbe anche un grandissimo successo. Ben ritrovati cari amici miei, questa è Zona Rock, io sono Sergio, ennesimo giro tra la musica rock e pop rock come si fa sempre da queste parti, 50 minuti dedicati a questo genere di musica, quella che più ci piace, così senza troppi fronzoli, ci piace ad ascoltare della buona musica. Rimaniamo sempre nel 1984 perché, come dico spesso, negli anni 80 c'è tanta roba e quindi la macchina del tempo funziona, e funziona bene. Bryan Adams.

Il desiderio universale è di una connessione profonda e di qualcuno con cui condividere la vita. Questo è il senso di Somebody di Bryan Adams, sempre l'anno 1984, canzone che fu scritta da Jim Vallance, che quest'oggi abbiamo ripreso all'interno di Zona Rock. Come faccio sempre in apertura del nostro appuntamento, in contanti giusti 347-5154-690 la WhatsApp line, il sito internet della nostra radio da andare sempre a spulciare per rimanere aggiornati, i social della nostra radio ma anche quello di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock solo sui G, perché noi siamo attempati e utilizziamo solo i G e poi le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io tra un po' vado un po' a cercare qualche notizia da condividere con voi, come faccio sempre mentre ascoltiamo la musica, però dal 1984 ci andiamo in qualcosa di più recente, perché c'è in giro il nuovo singolo dei Maroon 5, si intitola Heroine.

le notizie, quelle strane, quelle un po' strambe, quelle che prendiamo dal web, di solito ce le facciamo nella prima parte di Zona Rock. Ma voi siete ancora a casa con mamma e papà o già siete fuori casa? Perché l'Italia sembra essere davvero il paese dei mammoni. Più di un giovane su due vive con i genitori e non ha un lavoro. Stavo leggendo un po' questo su internet. In Italia questa frase, se a casa o ancora con mamma e papà, spesso viene usata come insulto, come se, insomma, vivere con i genitori dopo i 25 anni fosse solo pigrizia o comodità. Però i numeri su questo sondaggio che stavo leggendo parlano un po' chiaro, perché si dice, almeno in questo post che stavo leggendo, in questo articolo che stavo leggendo su internet, che il 52,4% dei giovani tra i 20 e i 29 anni non lavora e il 79% vive ancora in famiglia. Uno dei peggiori dati che, insomma, nell'Unione Europea. Siamo al terzo posto come giovani che rimangono a casa dopo i 25 anni. Però mi viene da dire che forse il problema non è una generazione di mammoni, ma potrebbe essere anche stipendi bassi, precarietà e costo della vita sempre più alto. Mi viene da pensare anche questo. Voi, insomma, come la pensate su questa cosa che stavo leggendo? Siete ancora a casa con mamma e papà? O già siete liberi e avete un lavoro proprio? Ve ne infischiate di queste cose? Fatecelo sapere. 347 51 54 690.

stavo leggendo un po' dei vostri commenti riguardanti un po' alla storia del mammone e credo che vadano un po' tutti verso la stessa direzione. Ne leggiamo qualcuno che è arrivato al 347-5154-690, come per esempio a Piero: mammoni un cavolo, con contratti da settimane, mesi, come posso pianificare un po' il futuro? Non posso accedere nei finanziamenti neanche per comprare una bicicletta. Bella Italia che hanno creato. Alfonso invece dice: questa generazione ha studiato così tanto, ma così tanto, che non vogliono lavori umili pagati dignitosamente, vogliono già 3.000 euro al mese, non sono capaci di fare un cerchio con un bicchiere, ecco perché stanno ancora attaccati alla gonna della mamma. Oppure Nicoletta scrive: non è questione di essere mammoni, il lavoro precario, mal pagato, contratti da terzo mondo, costo immobili da capogiro, costo della vita elevato, tutto ciò non permette ai giovani di costruirsi un futuro. Questo è un po' qualcuno dei messaggi che stavo leggendo e che è arrivata alla WhatsApp line di Zona Rock, quindi tutto verso la stessa direzione, ovvero non siamo mammoni perché insomma vogliamo stare con la mamma, ma siamo mammoni, siamo costretti a rimanere a casa dopo i 25 anni perché non riusciamo a costruirci un lavoro, il sistema non ce lo permette. Questo è un po' il riassunto di quello che sta uscendo fuori da questo mini sondaggio che facciamo su Zona Rock. Prima della pausa, prima della tri-sequence che ci porta alla metà di Zona Rock, 1987, YouTube.

0: fatta fuori la prima mezz'ora di Zona Rock, giù con la 3 Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three sequence.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: la Three Sequence di quest'oggi, non dico 30 anni ma quasi, di grandi successi. 1989, Phil Collins in apertura, per poi arrivare nel 2022, quello che abbiamo appena ascoltato, i Muse, Wheel of People, per passare nel 2019 con A Child degli X Ambassadors. Questa è stata la Three Sequence di quest'oggi. Poche parole, tanta musica, come si fa in apertura della seconda parte di Zona Rock. E come dico sempre, se avete voglia di aiutarci nella stesura della Three Sequence, è semplice, basta scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: c'è poco da fare, i Depeche Mode sono sempre intramontabili. Survive, disco di recente produzione dei Depeche Mode che non si fermano mai. Stavo continuando un po' a leggere qualche altro messaggino che riguarda la storia dei Mammoni. Carlo dice: immagino che questi dati non tengano conto di tutti quei giovani che sono emigrati. Oppure, Patrizia, viviamo in un'altra economia, purtroppo se provi a creare un futuro vieni denigrato. O anche un altro messaggio: fanno bene, ringraziate la brutta politica. Questo lo scrive Emanuela. Insomma, siamo tutti d'accordo che si è mammoni perché insomma si è costretti, non c'è la possibilità di crearci un futuro prima dei 25 anni, ma chi se ne frega, l'importante è stare bene, si può stare tranquillamente a casa dei genitori. Prima di finire vi faccio fare l'ultimo giro nella musica contemporanea, perché ci sono gli MGK, Times of My Life. Su Zona Rock viaggiamo qua e là nel mondo delle hits rock e pop rock.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that.

0: Times of My Life degli MGK, che purtroppo, ahimè, cari amici miei, ci porta un po' alla fine di questo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che ci piace fare ogni settimana, giusto così per poter ascoltare un po' di musica rock e pop rock, come dicevo prima. Io mi fermo qui, come al solito andate sul sito di Zona Rock per poter riascoltare il podcast se siete arrivati in ritardo. Andate sui social della nostra radio e pigiate il tastino aggiungi o segui e come dico sempre, rimanete con noi, perché la nostra è la radio dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità in libreria, di festival del libro, novità al cinema, di mostre di arte, concerti di musica, festival musicali e alla fine una riflessione, una divagazione su un tema che è quello del protagonismo ai tempi d'oggi. Intanto ascoltiamoci Franco Battiato, La polvere del branco.
2: Do you know Tolkien? Have you ever heard of him? Do you know the seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci rendono.

Adesso spazio alle novità in libreria. Per Marsilio è uscito Nixava della Zorza, Io sono Adele. La protagonista, Adele, è una donna sessantenne che lascia la sua Milano per trasferirsi in Provenza, dove inizia a lavorare come governante. Qui, in un luogo lontano dal suo, Adele inizia a interrogarsi sul suo passato, sulle scelte sbagliate e sulla voglia di ricominciare. Un romanzo elegante e raffinato, nel quale la trama non è scandita da eventi clamorosi, ma da un viaggio interiore profondo. Un'altra novità è Tutto troppo misterioso di Anna Premoli per Newton Compton. Adatto a chi cerca il brivido ma non ama i thriller puri. Tutto troppo misterioso parte da Jeanne Barbieri, giovane pittrice incaricata di ritrarre un amico anziano di sua nonna. La richiesta però sarà impossibile da portare a termine. La protagonista infatti dovrà fare i conti con l'assassinio di quest'uomo e con la necessità di collaborare con l'ispettore Marco Mattini per le indagini. Il tutto sullo sfondo di una Milano misteriosa. Di prossima uscita, L'amuleto di Michael McDowell per Neri Pozza. Nell'amuleto, protagonista della storia ambientata nel 1965 in Alabama, è Sara, una donna che resta vittima di una doppia tragedia familiare. Dovrà accudire il marito vittima di un incidente che lo ha ridotto in stato vegetativo e la suocera Jo, la sempre donna vendicativa e dal pessimo carattere. Ma il peggio non è ancora iniziato. Passiamo a un giallo, Lo specchio del pellegrino di Ben Pastor per Sellerio. Il protagonista, il capitano Martin Borra, sarà impegnato in un'indagine sulla morte sospetta di una maggiore. L'indagine condurrà però il capitano ben oltre il caso militare, portandolo a scoprire gli orrori delle stragi naziste. Un romanzo che rappresenta per il protagonista un viaggio morale e contemporaneamente un conflitto tra l'essere un uomo giusto e vivere in un sistema criminale. Di Walter Veltroni per HarperCollins, Il bar di Cinecittà. Il romanzo è basato sullo sguardo di Giovanni Diotta Levi, un giovane che trova lavoro in un bar della nascente Cinecittà. È più improntato sul tempo che passa che non su azioni concrete dei personaggi. Da spettatore degli anni che vanno dalla seconda guerra mondiale al boom economico, Giovanni ha modo di leggere negli anni che passano un'Italia che cambia e ricrea se stessa in modo innovativo e sotto le luci dei riflettori. E infine La vendetta dei leoni di Venezia di Matteo Strucul per Newton Compton. La vendetta dei leoni di Venezia, un noir storico ambientato nella Venezia del 1617, racconta la caccia della Serenissima ai cospiratori spagnoli su uno sfondo cupo, violento, pieno di segreti, che regalano una narrazione piena di colpi di scena. Parleremo nei prossimi festival del libro dopo Ed Sheeran, Bloodstream.

Dopo il Salone del Libro di Torino, spazio ad altri festival del libro nelle prossime settimane. Andiamo ad Empoli, dove si terrà Leggenda, Festival della Lettura e dell'Ascolto, dal 21 al 24 maggio. Questa manifestazione è giunta alla 9ª edizione e diretta da Silvia D'Achille. In programma sul sito leggendafestival.it. Sempre in Toscana, a Pistoia, dal 22 al 24 maggio, la 17ª edizione dei Dialoghi di Pistoia, dedicata ai grandi interessi dell'antropologia culturale. Tema di quest'anno, infatti, corpi in divenire, mappe, sfide, confini dell'umano. Nel corso delle tre giornate, dal 22 al 24 maggio, nel centro storico di Pistoia, tra incontri, dialoghi e letture, i dialoghi esploreranno la trasformazione continua del corpo, secondo prospettive diverse e complementari. Il programma su dialoghipistoia.it. A Perugia invece dal 21 al 24 maggio avremo Incuentro, Festival della Letteratura di Lingua Spagnola, che si terrà sia a Perugia che a Castiglione del Lago. La manifestazione, nata nel 2014, celebra l'incontro tra culture, linguaggi e comunità diverse, trasformando Perugia in un luogo di dialogo aperto e contemporaneo. Il programma su encuentroperugia.it. Dal 29 al 31 maggio torna per la 12ª edizione Rovigo Racconta, a Rovigo appunto, il festival culturale che porta a viaggiare nel mondo delle idee e delle storie attraverso i libri. Informazioni e programma su rovigoracconta.it. La grande invenzione è il Festival della Lettura nato a Ivrea, che inizierà il 30 maggio e finirà il 2 giugno. Il programma su lagrandeinvasione.it. Dal 25 al 31 maggio Gorizia ospiterà la 21ª edizione del Festival Internazionale di Storia, attraverso dibattiti, presentazioni di libri, spettacoli, mostre, proiezioni, racconti di testimonianze. Scopo della manifestazione è portare al centro della scena la storia come motivo di dialogo e Gorizia come luogo di incontro. Il programma è su estoria.it. E per finire, a Ospedaletti, provincia di Imperia, dal 25 al 31 maggio, la 7ª edizione del Il Piccolo Festival, manifestazione letteraria per ragazzi, dedicata alla promozione della lettura. All'interno del progetto anche il concorso Nuovi Talenti, rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di secondo grado. Il programma su visitospedaletti.it. Di novità al cinema parleremo dopo Rose Villain e Josh Whale, Blue.

E parliamo di novità al cinema. L'amore sta bene su tutto è un film diretto da Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli e Massimiliano Tortora. Il film racconta tre storie di personaggi diversi. Cominciamo da Vittoria, una donna politica in ascesa che punta su tutto sulla carriera e l'immagine, ossessionata dal controllo della comunicazione digitale. Per scopi puramente d'immagine e ampliare il numero dei suoi followers sui social e conquistare nuovi margini politici, decide di offrire ospitalità a un bambino congolese. Tuttavia, un errore burocratico trasforma l'iniziativa in un paradosso. Arriva a casa sua Jules, un uomo adulto, e questo malinteso scardina la vita iperprogrammata di Vittoria e la costringe a scoprire un nuovo lato di se stessa, una forza interiore e un amore di tipo genitoriale che supererà le barriere. E passiamo all'ultimo film di Puppi Avati, Nel tepore del ballo, con Massimo Ghini e Isabella Ferrari. Gianni Riccio è un celebre e carismatico conduttore televisivo all'apice del successo, un uomo che ha costruito la propria carriera con determinazione, circondandosi di un entourage di yes men e persone pronte ad assecondare ogni sua ambizione. Ma proprio mentre sta per consolidare la sua posizione con la firma di un contratto da favola, la sua ascesa viene bruscamente interrotta ad un evento drammatico. Un'inchiesta della Guardia di Finanza lo travolge con accuse pesantissime di frode. In pochi istanti, la vita e il futuro di Gianni crollano miseramente. Il pubblico lo mette all'agonia. I media incendiano lo scandalo isolandolo del tutto. L'ex moglie, il figlio, numerosi amici gli voltano le spalle. L'unico a restargli fedele è Moret, un amico di vecchia data che lo conosce da sempre e non lo abbandona in questo periodo buio. Il Diavolo Veste Prada 2 è un film di successo, diretto da David Frankel con Meryl Streep e Anne Hathaway. La storia riprende 19 anni dopo gli eventi del primo capitolo. Miranda Priestly detiene ancora la direzione di Runaway, ma la sua leadership è minacciata dal declino dell'editoria cartacea nell'era digitale. La rivista affronta un crollo dei ricavi pubblicitari e una perdita di rilevanza rispetto ai nuovi media. E per salvare la testata dal fallimento finanziario, Miranda deve ottenere un investimento massiccio che solo un grande gruppo del lusso può garantire. E pensiamo a un film d'azione e fantascienza, Mortal Kombat 2, diretto da Simon McQuaid con Carl Urban e Adeline Radolph. In questo nuovo capitolo vediamo come i campioni della Terra si preparano alla conclusione del vero torneo di Mortal Kombat. Questa volta la posta in gioco è altissima, e se dovessero perdere, la Terra diventerà dominio del malvagio Shao Kahn. Per aumentare le loro possibilità di successo, i guerrieri necessitano di un nuovo talento, lo star hollywoodiano Johnny Cage. E passiamo a un film drammatico diretto da Francesca Archibugi, Illusione, con Jasmine Trinca e Michele Riondino. Nella periferia di Perugia, all'interno di un fosso, viene rinvenuta una ragazzina inizialmente creduta morta, vestita con abiti d'alta moda e di una bellezza sorprendente. Durante il recupero della salma, si scopre che la teenager è ancora viva. Si chiama Rosa Lazar, ha meno di 16 anni e di origine moldave. Il caso viene affidato alla sostituta procuratrice Cristina Camponeschi e allo psicologo. L'indagine si presenta subito complessa, anche a causa del comportamento inquietante della ragazza, che manifesta un profilo psicologico disturbato. Rosa non sembra avere coscienza delle brutalità subite e mette in atto una strategia di reticenza, comprendendo i fatti e le persone coinvolte nel suo sfruttamento. Infine un giallo, Pecore sotto copertura, diretto da Kyle Balda con Hugh Jackman e Nicholas Galitzin. George è un pastore solitario che conduce una vita scandita dalla routine quotidiana della sua fattoria. Ogni sera dedica al suo gregge un rito particolare. Legge ad alta voce romanzi gialli al suo gregge, appunto, convinto che il suono della sua voce sia un semplice conforto per gli animali. In realtà le pecore non solo capiscono ogni parola, ma sono diventate delle vere esperte di criminologia. E sotto la guida della sagace Miss Maple, la pecora più sveglia del gruppo, il gregge considera quelle letture serali come un vero addestramento sul campo. Di mostre di arte parleremo dopo a risa. Democrazia.

E spazio alle mostre di arte. Parlando di arte, in questo periodo non possiamo non accennare alla Biennale di Arte di Venezia. La Biennale, che è partita il 9 maggio e proseguirà fino al 22 novembre, con mille polemiche legate all'inclusione degli artisti russi, israeliani e quant'altro. E la Biennale di Venezia ha deciso di realizzare la mostra secondo il progetto curato dalla curatrice Koyo Kuo, prematuramente scomparsa il maggio dell'anno scorso. Il lavoro svolto da Koyo Kuo, nominata direttrice artistica del settore arti visive, aveva già sviluppato comunque il progetto curatoriale, definendo testo teorico, artisti, opere e catalogo. 110 gli artisti e partecipanti provenienti da vari contesti geografici, nessun italiano. Ecco, osservando realtà attive come Salvador, Dakar, Beirut, Parigi, la curatrice, questa Kuo, ha immaginato come la tensione sperimentale possa incontrarsi con quelle di altri artisti e movimenti anche senza relazioni dirette. Il tema Minor Keys, chiave minore, si propone così di restituire e ampliare questa geografia relazionale fra artisti che magari neanche si conoscono nel corso di una vita fondata appunto sull'incontro. Per la curatrice, il nucleo di questa mostra, di questa biennale, si articola attorno a motivi non definiti in astratto, ma scelti da opere capaci di coinvolgere insieme anima e intelletto. L'intreccio di questi motivi procede non per sezioni ma per priorità sotterranee, diciamolo così. Meraviglia contrapposta a cinismo, riposo spirituale e fisico delle oasi, intese come isole interne a universi creativi, e scuole come espressione del suo impegno, dell'impegno nella costruzione di istituzioni orientate a un fine sociale. Questa 61esima esposizione internazionale è affiancata da 100 partecipazioni nazionali e 31 eventi collaterali. Ecco, diamo un accenno al Padiglione Italia di Chiara Camoni, con la sua mostra intitolata Con te, con tutto, divisa in due. Questo spazio del Padiglione Italia articola una processione di divinità che vengono presentate come minori, giusto per essere in tono con il tema Minor Keys. Figure antropomorfe che hanno una loro maestosità, anche perché sono più grandi rispetto all'altezza media degli spettatori. Presentata in occasione di questa biennale, alle Gallerie dell'Accademia, Marina Abramovic, notissima artista, espone il suo progetto Transforming Energy fino al 19 ottobre e segna fra l'altro l'80esimo compleanno di questa artista. I visitatori sono parte attiva nella performance, invitati a sperimentare i transitory objects, letti e strutture in pietra con cristalli incastonati, attivando quella che Abramovic definisce trasmissione di energia, con proiezioni di performance storiche e nuove creazioni appunto realizzate per l'occasione. Terminata questa parentesi sulla Biennale di Venezia, andiamo a Parma, con le installazioni di Brian Eno a Parma, con una doppia installazione, Seed e My Light Years, in cui Brian Eno reinventa due spazi culturali chiusi al pubblico da anni, il Complesso Monumentale di San Paolo e l'Ospedale Vecchio, visitabile fino al 2 agosto. SID è un progetto che si sviluppa nei Giardini di San Paolo, partendo dall'installazione audio con la giornalista turca Ece Temelkuran. SID vuol dire seme, germoglio. Invece la crociera dell'Ospedale Vecchio, sempre a Parma, è di My Light Years, dove è esposta la collezione più completa mai realizzata da questo autore, Brian Eno. Andiamo all'Aquila, Aquila, capitale italiana della cultura, con Ai Weiwei. Ai Weiwei, Aftershock, 5 decenni di attività dell'artista dissidente nato a Pechino, dai lavori realizzati a New York negli anni 80 fino alle sculture più recenti prodotte in Ucraina. È una mostra visitabile all'Aquila, appunto capitale italiana della cultura, fino al 6 settembre. In esposizione circa 70 opere, tra film, video, fotografie, installazioni e sculture. E andiamo ad Assisi, dove alla Rocca Maggiore, fino al 4 ottobre, una mostra dedicata a Pistoletto. Pistoletto celebra Franciscus, primo santo dell'arte. Non un atto religioso, ma un'azione per riconoscere in Francesco una figura capace di trasformare la vita in opera e la spiritualità in responsabilità condivisa. In questa mostra ad Assisi ci sono lavori storici di Pistoletto e al centro è il simbolo del Terzo Paradiso, che rappresenta l'incontro tra le fedi e le culture del mondo,

0: E adesso parliamo di concerti di musica per le prossime settimane e nei prossimi mesi. Ecco, Vasco Rossi ha annunciato il tour Vasco Live 2026 con 10 concerti in Italia, nelle principali stadi e arene. Sarà il 30 maggio a Rimini, 5-6 giugno a Ferrara, Parco Urbano Vassani, 12-13 giugno a Olbia, 18-19 giugno a Bari, Stadio San Nicola, e ad Ancona 23-24 giugno, questo appunto Vasco Rossi con il Vasco Live. Katy Perry torna in Italia con un appuntamento estivo inserito nel cartellone del Lucca Summer. Lo spettacolo di Katy Perry è fissato il 19 luglio presso le mura storiche di Lucca. I Maroon 5 saranno gli headliner per gli High Days Milano all'Ippodromo SNAI San Siro il 25 giugno, con l'unica data italiana del loro tour mondiale, appunto, che sta per cominciare. Cesare Cremonini porterà il progetto Cremonini Live 2026 in quattro location. Il 6 giugno Cremonini sarà al Circo Massimo a Roma, 10 giugno all'Ippodromo SNAI Milano, 13 giugno all'Autodromo Enzo Ferrari di Imola e sarà poi il 17 giugno al Bisarno Arena di Firenze. I One Republic annunciano il loro tour in Italia. Queste le date: 9 luglio ad Asti, Piazza Alfieri, 10 luglio a Bassano del Grappa, Bassano Music Park, e poi saranno il 12 luglio a Roma, Rock in Roma, questo è appunto i One Republic. Tiziano Ferro ha annunciato Stadi 26, un tour degli stadi che celebra il suo ritorno al vivo e accompagna l'uscita del nuovo progetto discografico. Prima data ufficiale di Tiziano Ferro sarà il 30 maggio allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro. Tiziano Ferro sarà poi il 6 giugno e il 7 giugno a San Siro, a Milano, 10 giugno a Torino, Juventus Stadium, sarà poi il 14 giugno a Bologna, Stadio Dall'Ara, all'Euganeo di Padova il 18 giugno e allo Stadio di Napoli il 23 giugno. Kanye West ha confermato per l'estate 2026 un concerto evento in Italia. La data è fissata il 18 luglio presso la RCF Arena di Reggio Emilia, unica tappa in Italia del tour europeo appunto di Kanye West. Ligabue ha annunciato il prossimo tour Certe Notti 2026 e concentrerà le apparizioni italiane in grandi spazi all'aperto. Queste le date. Ligabue sarà il 5 giugno a Bibione, Stadio Comunale, 12 giugno a Roma, Stadio Olimpico, 17 giugno a Torino, Allianz Stadium e 20 giugno a Milano, allo Stadio San Siro. I Metallica tornano in Italia per un'unica grande data, il 3 giugno presso lo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, con il loro M72 World Tour. Gli Iron Maiden tornano in Italia il 17 giugno allo Stadio San Siro di Milano. I The Cure, la banda guidata da Robert Smith, saranno headliner per la giornata conclusiva del Firenze Rocks 2026, con un'esibizione prevista il 14 giugno alla Visarno Arena.
1: E tra poco parleremo di festival musicali in Europa.

E adesso spazio ai festival musicali in Europa. Ecco, andiamo in Belgio. A Oudtallen, Elkteren, dal 22 al 24 maggio avremo Extreme Outdoor. Extreme Outdoor è una colonna portante della scena elettronica belga, una vera celebrazione open air. Immerso nella natura, tra laghi e foreste, unisce grandi headliner e una forte credibilità underground. L'atmosfera rilassata si trasforma in notti ad altissima energia, attirando un pubblico europeo eterogeneo. In Lombardia, in Francia, dal 22 al 24 maggio avremo Papillon de Nuit. Papillon de Nuit è un gioiello multigenere immerso nella campagna francese. Rock, pop, elettronica e alternative convivono su palchi circondati da paesaggi verdi e dal fascino delle piccole città. È un festival dove la scoperta conta quanto i grandi nomi, con un'atmosfera rilassata ma vibrante, ideale per chi cerca musica, cultura e ritmo più umano. In Croazia, a Zrečev Beach, avremo Zrečev Beach Break Croazia, dal 22 al 26 maggio. È di contro perfetto tra musica elettronica e cultura beach party. A Zrečev Beach, giorni e notti di energia continua, boat party, club sul mare e tramonti adriatici che creano un'atmosfera festivaliera, con divertimento al centro. Sempre in Croazia, a Umago, dal 28 al 31 maggio ci sarà il Sea Star Festival. Sea Star Festival inaugura la stagione dei festival europei sulla costa adriatica, una proposta che spazia tra elettronica, pop e alternative. Ideale per chi vuole vivere l'intensità di un festival senza rinunciare alla vacanza. Invece a Barcellona, dal 3 al 7 giugno, avremo Primavera Sound. E Primavera Sound è uno dei festival più influenti al mondo, celebre per le sue line-up che superano i confini di genere, con musica indie, elettronica, hip hop e musica sperimentale. Così Barcellona diventa punto d'incontro per music lover, creativi e professionisti. Attesi ospiti come Doja Cat, Massive Attack e molti altri. Dall'11 al 14 giugno a Mallorca avremo il Mallorca Live Festival in Spagna, che unisce paesaggi mediterranei a una proposta musicale eterogenea, con musica elettronica, pop alternative. Andiamo in Inghilterra, a Manchester, dove dal 20 al 21 giugno ci sarà Park Life, un festival di musica elettronica, hip hop e pop. Questo festival riflette l'eredità musicale di Manchester, restando ancorato al presente. E torniamo in Italia con una carrellata di festival presenti in Italia, appunto. Ecco, vi segnalo a Milano il Festival Milano Musica 2026 fino al 31 maggio, focalizzato su contemporaneità e sperimentazione con diversi eventi al Teatro alla Scala. Sempre a Milano, dal 15 al 17 maggio, Piano City Milano, con 250 concerti diffusi in tutta la città, quasi tutti gratuiti, legati al pianoforte soprattutto. Mentre a Firenze è in corso il Festival del Maggio Musicale Fiorentino, che offre un ricco programma sinfonico e operistico, con direttore di fama, un concerto di Mahler il 16 maggio e Shostakovich il 24 maggio. E tornando alla musica pop e rock, a Lecco ci sarà il Nameless Festival, dal 30 maggio al 1 giugno, un grande evento di musica, soprattutto elettronica e urban. Stacco musicale e poi una riflessione, ecco, su un tema culturale come al solito a termine di questa rubrica.

Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema di carattere creativo, culturale o sociale. E questa volta io vorrei parlare di protagonismo. Il protagonismo, diciamo, non è un tema di per sé culturale, ma è una tendenza che spesso si riscontra nei social, nella vita sociale, ed è comune a molti artisti, pittori, scrittori, cioè è la volontà di emergere in qualche modo, una volontà che è giustificata dal fatto che, insomma, ognuno ci tiene chiaramente a esprimere un proprio pensiero, una propria opinione, ma è una tendenza non solo presente fra artisti, attori, scrittori, è un po' una tendenza che troviamo riscontrata nella nostra società, una tendenza che forse non era così evidente un po' di tempo fa, ma che in qualche modo è stata resa possibile dalla facilità di accesso ai mezzi di comunicazione, ai social, a tante piattaforme che permettono all'uomo, alla donna di esprimere se stesse. E quindi una tendenza che in qualche modo viene premiata da questa facilità di accesso. È una tendenza che, insomma, che può essere vista in positivo o in negativo, cioè il protagonismo come volontà di emergere, di dire la propria, è sicuramente un qualcosa di positivo, nella misura in cui chi dà il proprio messaggio esprime un qualcosa di positivo, di aiuto, di supporto, di sostegno al pubblico. Quindi l'attore sul palcoscenico, così come l'artista, il pittore che espone le sue opere, lo scrittore che pubblica i suoi romanzi, cioè dà dei valori, offre una prospettiva, un messaggio che in qualche modo amplia la visione o dovrebbe ampliare la visione di chi osserva, di chi legge e via dicendo. Quindi il protagonismo come voglia di emergere, di dire la propria, è di per sé positivo. Diventa invece una cosa negativa se sconfina col, chiamiamolo, narcisismo, un protagonismo fine a se stesso, cioè una volontà di emergere a discapito degli altri. E questo narcisismo lo troviamo spesso abbinato a questa volontà di emergere. Non è facile distinguere protagonismo da esibizionismo, cioè molti attori sul palcoscenico, molti cantanti, molti musicisti inevitabilmente finiscono per in qualche modo dare più spazio a loro stessi che agli altri. C'è una competizione sfrenata che in qualche modo influenza negativamente la scena artistica, culturale e via dicendo. Cioè è logico che chi vuole apparire in televisione lo faccia in maniera a volte anche un po' sfrontata. E c'è chi appunto ricorre a mezzi e mezzucci di qualsiasi genere per appunto emergere. Parliamo del fenomeno per esempio delle fake news. Le fake news sono delle falsità chiaramente che uno diffonde per dare rilievo al proprio messaggio. E quindi è un po' giocare sporco tra virgolette per chi vuole appunto emergere in questo mondo così difficile, così complicato, dove milioni sono le persone che vogliono dire la propria e molti di meno sono quelli che sono disposti ad ascoltare. È un po' il discorso che dicevo spesso di questo squilibrio fra domanda e offerta. Molti scrivono e pochi leggono, molti suonano, cantano e pochi ascoltano. Insomma, c'è questo squilibrio appunto che fa sì che chi vuole dire la propria, che sia musicista, attore, scrittore, cantante, si trovi in difficoltà di fronte a una competizione sfrenata, di fronte al fatto che moltissimi appunto hanno la possibilità di accedere a questi mezzi di comunicazione. E tra poco su questo tema ascoltiamoci una mia canzone, un numero uno, tratto dal mio album Prove d'artista.

Stavamo parlando di protagonismo. Ecco, ma l'attore, lo scrittore, il musicista, cosa deve fare per emergere? Ecco, soprattutto deve dare un timbro inconfondibile alla propria arte, alla propria musica, alla propria letteratura. Cioè l'artista deve rendersi riconoscibile fra tanti, e per rendersi riconoscibile appunto deve dare qualcosa che sia unico, qualcosa che sia legato alla propria personalità e che altri in qualche modo non hanno, il che non è facilissimo, visto che c'è questa tendenza un po' a copiarsi. Di ottima musica, di ottima letteratura, ne vediamo molta, ma forse quello che manca è un po' un timbro inconfondibile, il timbro del genio che permette al tale artista, scrittore o musicista di emergere. E questo è legato al proprio talento, sicuramente, alla propria capacità di esprimere la propria personalità, a un qualcosa che sfugga poi dai meccanismi dell'intelligenza artificiale, dove ci si riproduce continuamente, dove ci si copia l'un l'altro e dove tra miriadi di musicisti, artisti, cantanti, pittori, non è facile assolutamente dire qualcosa di nuovo, anche perché la novità in assoluto forse non esiste. Esiste magari la capacità di assemblare diverse correnti, diversi stili, in modo che questo assemblaggio in qualche modo rifletta una particolarità, una originalità. Quindi non si inventa nulla, ma sicuramente viene premiata la capacità dell'artista di dire qualcosa di diverso che gli altri non hanno detto. Poi sicuramente conta il fatto di conquistare le esigenze del pubblico. Il successo quindi non è solo legato al proprio talento, alla propria intelligenza, ma il fatto di intercettare quella domanda del pubblico che oggi magari è legata a una certa moda. Sicuramente poi conta l'immagine, il fatto di essere giovani, belli, sul palcoscenico, conta moltissimo. È difficile che un musicista anziano, per quanto bravo, possa avere il successo che può avere un giovane, un ventenne, un trentenne. Tutti noi vediamo Sanremo, almeno questo nell'ambito della musica. Nell'ambito della letteratura questo è un po' diverso. Cioè, chiaramente il bravo scrittore non deve essere per forza bello, giovane e quant'altro. Ma la visibilità, quella immediata, sicuramente ha a che fare con aspetti, chiamiamoli esteriori, questo soprattutto nell'ambito dei social. Vediamo i classici influencer, il 90% dei casi sono belli, giovani e pimpanti. A parte questo però, ecco, un altro mezzo che viene utilizzato per emergere è il fatto di affidarsi ad agenzie di promozione, promozione libraria, promozione letteraria, promozione musicale. Cioè chi ci guadagna, dicevo, non è tanto il musicista, l'artista che fa arte, che fa musica, ma è tutto il sottobosco legato ad agenzie, a promoter, che in qualche modo aiutano lo scrittore, musicista, pittore a farsi vedere, a esibirsi. Se il pittore deve andare nelle gallerie, l'attore deve andare nei teatri, il musicista nei locali, e il fatto di appunto farsi vedere, esibirsi, viene gestito da manager, da promoter, da agenti che devono essere pagati dall'artista. E questo insomma implica anche un costo non indifferente, considerando che molti artisti, poi la maggior parte degli artisti, non arriva alla celebrità, al successo anche economico, e questo crea problemi non pochi. Per cui alla fin fine quello che spinge, che dovrebbe spingere, chi vuol dire la propria protagonista, che sia artista o meno, è la passione, la volontà, appunto, indipendentemente dall'esito, se vogliamo. Cioè l'esito conta, però dovrebbe essere soprattutto la fiducia nei propri mezzi, la convinzione di avere qualcosa da dire, che dovrebbe stimolare appunto a fare qualcosa di utile agli altri, soprattutto utile nel senso di aprire un po' la visione, come dicevo, della realtà. Bene, dopo questa chiacchierata io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento la prossima settimana.

Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

Due ore di colloquio tra Trump e Xi a Pechino, colloquio positivo, forse per Washington siamo partner e non rivali, dice il presidente cinese che parla di visita storica. Taiwan resta il vero nodo, potremmo entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato, avverte Xi Jinping. Il presidente americano lo invita a settembre alla Casa Bianca. Draghi scuote ancora l'Europa, ora siamo davvero soli, la nostra sicurezza non è più garantita dagli Stati Uniti, dice l'ex presidente della BCE. Terremoto politico a Londra, il ministro della salute Streeting si dimette e lancia la sfida a Starmer, ho perso la fiducia nella tua leadership, il duro attacco. Il Papa all'Università La Sapienza di Roma ribadisce l'impegno per la pace, sia disarmata e disarmante, non si chiami difesa e riarmo, ammonisce Leone XIV. Il bracciante ucciso a coltellate a Taranto, fermato anche il sesto componente della Baby Gang, un 22enne, si tratta del secondo maggiorenne del gruppo. Tennis, dopo Dardari anche Sinner centra la semifinale agli internazionali di Roma. Derby capitolino, attesa la data dopo il ricorso della Lega al TAR. Dopo oltre 5.000 km in Estremo Oriente è tempo di finale per Pechino Express, per le tre coppie rimaste in gara all'ultima tappa a Kyoto, appuntamento alle 21.15 su...

0: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
0: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci, eccoci qua, il solito appuntamento settimanale, quello con Aria Rock, quello con in studio Raffaele Astore, che come sempre per un pochino di tempo, per 58 minuti circa, 60, dai, diciamo giù di lì, un'ora insomma, giusto per farla breve, vi darà compagnia con un po' di sano e buono rock. E certamente non solo rock, perché come ormai chi ci segue e ci conosce, noi amiamo davvero girovagare di qua di là attraverso quelli che sono i mondi che il rock ha creato, potremmo dire anche così, perché comunque quando si parla di rock si dice tutto, considerato tutte quante le contaminazioni che ci entrano in questo genere, blues, jazz, folk, insomma chi più ne ha più ne metta, progressive ad esempio, e così via, psichedelia, insomma, chi più ne ha più ne metta, insomma, stiamo parlando di un'area dove il rock è l'assoluto patrone, appunto, area rock. E partiamo subito con quello che è un debutto, anche perché comunque qui ad Aria Rock si parla in modo particolare di quelle che sono le tantissime novità che il mondo musicale settimanalmente ci fa aggiungere attraverso sia quelle che sono i CD che arrivano alla nostra redazione, ma anche attraverso e soprattutto il web, perché comunque ce n'è davvero un'infinità. E noi partiamo con quello che è il debutto del duo pugliese Taxology con A Deep Dive in the Colorful, un disco che è uscito in formato CD e digitale l'8 maggio scorso, un album di debutto di questo duo pugliese, il cui progetto nasce a Taranto nel 2024 dall'incontro tra i giovanissimi Andrea Rizzi e Giuseppe Bitonte. Il lavoro è stato anticipato nelle scorse settimane dal singolo video Mandragora Cold Senses e viene pubblicato dalla Nose Records, etichetta diretta da Amerigo Verardi. A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology è un esordio che non si limita a presentare una raccolta di brani, ma la scrittura intreccia suggestioni psichedeliche e cinematografiche, atmosfere sospesa tra quello che può essere il retro e il contemporaneo, con accenti funky e apertura orchestrale. Insomma, provate ad ascoltare un po' e poi dite pure quello che pensate, magari sul nostro profilo Facebook, quello di Aria Rock Taxology, Clara Lunaris, debutto del duo pugliese con A Deep Dive in the Colorful.

Beh, insomma, come sempre la NOS Records produce delle cose davvero molto molto interessanti, e devo dire la verità, bisogna stare sempre attenti perché comunque a volte si rischia davvero di perderle. No, continuiamo ancora con un altro brano che richiama un pochino quello che è il progressive davvero intenso dei Liquid Landscape. Infatti loro ritornano con questo progressive di Rouge Planet dopo quasi un decennio di silenzio. Gli olandesi ritornano con questo terzo album, Rouge Planet, il cui disco rappresenta sia una continuazione che un'evoluzione del sound distintivo della band, unendo quella che è la loro caratteristica sensibilità art rock con un richiamo più marcato al rock alternativo di fine anni 90 e inizio 2000. Rouge Planet vede la band esplorare sonorità molto molto più pesanti, un'espressione emotiva davvero molto più diretta, senza comunque sacrificare atmosfera e profondità. E Liquid Landscape, questo è Few and Far Between Part 1.

E dopo il ritorno dei Liquid Landscape, gli olandesi ci siamo appena ascoltati con questo davvero progressive alternative rock, noi continuiamo con il nostro viaggio con un'altra band che ritorna, il ritorno dei Wish, che escono con The Endless Winter. E possiamo dire che se il prog del primo disco veicolava il messaggio dell'amicizia, quello di questo disco, The Endless River, per i Wish è l'occasione di mostrare che il genere, soprattutto quello eclettico della band, e soprattutto perché comunque poi portano anche gli ascoltatori ad una sorta di canzone d'autore, oltre che dell'art rock contemporaneo, dalle nuove sonorità di questi tempi, vive davvero un tempo stringente che accomuna tutti quanti noi. Hanno dichiarato la band: attraverso alcune storie umane profonde raccontiamo il nostro tempo, le emozioni, i sentimenti che ci guidano. Il progressive per noi non è soltanto uno stile musicale, ovviamente quello che preferiamo, ma proprio il mezzo artistico che meglio esprime la nostra idea di racconto. Da The Endless Winter con il ritorno dei Wish, questo è The Four Rooms, le quattro stanze. Wish.

0: le lunghissime cavalcate del progressive rock che assolutamente attirano in modo particolare gli amanti di questo genere, perché comunque qui si va davvero per le lunghe quando si ha a che fare con quelle che sono le lunghissime suite del progressive rock. E questi erano i Wish, il loro ritorno con questo nuovo album di Endless Winter, dal quale ci siamo ascoltati questo The Four Rooms. E noi continuiamo, ma questa volta solo per un piccolo breve stacchetto pubblicitario.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Area Rock e oltre il rock.
0: E quindi c'è da dire, appunto, come dicevamo prima, che il progressive comunque straripa come genere ed è una caratteristica proprio di questa, come dire, derivazione della musica rock. Ma c'è anche un altro aspetto, se si guarda per esempio a quelli che sono i giovani d'oggi, e qui ci spostiamo davvero su un altro discorso. Infatti noi ci chiediamo chi l'ha detto che i giovani di oggi non suonano più alla vecchia maniera. Sì, perché molte volte i giovani d'oggi vengono spesso e duramente criticati perché magari non suonano alla cosiddetta vecchia maniera. Ma se prendete ad esempio quello che è uno dei tanti gruppi, vale a dire i Dilemma, il loro nuovo album Keep Me Out, uscito lo scorso 20 marzo per B-Next Music, in un certo qual modo vi ricrederete, perché la band, formatasi a Roma nel 2023, in pochi anni ha già calcato palchi in Italia e all'estero, aprendo concerti come quello per esempio del luglio 2025, lo scorso luglio, appunto, dicevamo, il concerto degli After Hours. D'altronde è lo stesso Manuel Agnelli a benedire questo gruppo. La band ora esce con questo nuovo album Keep Me Out, un lavoro che scorre via liscio, un disco che è comunque mosso da emozioni vere, non costruite a tavolino, insomma un rock italico che continua ad essere energico e soprattutto propositivo. Dilemma, dall'album Keep Me Out, questo è Dog in a Night Go.

grandissimo rock, quello dei Dilemma, con questo Dog in a Night Gown. E noi continuiamo questa nostra escursione nel rock italico con un altro gruppo. Questa volta parliamo di un duo bresciano, vale a dire Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora, duo bresciano e ex Kitsch che tornano con un nuovo nome, vale a dire Angel Names, che dà il titolo a questo loro nuovo album che apre questa nuova avventura musicale. La musica degli Angel Names non sembra essere scolpita nella roccia quanto il risultato di una sovrapposizione costante di pennellate delicate che suggeriscono comunque stati d'animo invece di urlarli in faccia. Angel Names si configura come una sorta di opera di chiaroscuri che non ha bisogno di gridare per farsi ascoltare, trovando nella sottrazione e nel contrasto la propria forza. E dagli Angel Names e dall'omonimo album ci ascoltiamo questo Un dolce finale, e siamo sempre nell'italico rock.

0: Siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Ebbene, dopo gli Angel Names con l'omonimo album dal quale ci siamo ascoltati un dolce finale, e noi continuiamo con un altro gruppo, vorrei dire i Lemon Twigs. Devo dire la verità che loro comunque hanno una forte ispirazione beatlesiana, insomma, devo dire comunque che nonostante questa loro logica ispirazione, ma comunque un pochino tutti ne hanno appunto da dire, perché comunque tante band, tanti artisti hanno i loro idoli a cui un pochino ispirarsi. Devo dire che comunque i Lemon Twigs con questo Look For Your Mind, questo album, restano poi fedeli a quelli che sono i loro standard un po' pop retro. Questo ritorno con questa nuova produzione, Look For Your Mind, che poi è un settimo sigillo discografico, arriva a quello che è il culmine di una intensa attività per i fratelli Brian e Michael Daddario. Infatti, oltre ad aver pubblicato un album a nome del solo Brian, Till the Morning, lo scorso anno, hanno poi partecipato a Written By, disco del padre Ronnie Daddario, e a Prime Dumb del Ticket Talk. Insomma, Look For Your Mind si conferma così come un capitolo significativo nella carriera di questa band, i Lemon Twigs, un lavoro coerente nell'ispirazione, ma attraversato da quelle che sono le nuove tensioni atmosferiche e tematiche. Resta da capire se l'intelligenza artificiale riuscirà mai a sostituire quella che poi alla fine è la sensibilità umana, anche perché è un discorso quello relativo all'intelligenza artificiale, va comunque sempre fatto, perché ormai ha invaso un pochino tutto tutto quello che c'è sulla terra, ma anche quello che c'è sull'acqua, insomma, la terraquea invasione dell'intelligenza artificiale. Bene, dai The Lemon Twigs, questo è Your True Enemy.

Your True Enemy, loro erano i The Lemon Twigs, che aprono un pochino alla strada a quello che è il debutto nuovo del prossimo gruppo, della prossima band, vorrei dire. Loro sono i The Ashes, che escono con questo 7 Seconds of Peace, 7 secondi di pace. E così andiamo un pochino a quello che è il rock dal forte richiamo alle sonorità degli anni 90, caratterizzato da quello che poi è un impatto diretto ed energico. Pezzo costruito su due chitarre elettriche graffianti che danno vita ad un vero e proprio muro sonoro. 7 Seconds of Peace. Loro sono i The Ashes.

The Ashes, 7 Seconds of Peace, insomma una puntata che è partita con un urlo progressive rock, poi si è spostato davvero in toni davvero molto molto forti, molto potenti, un po' spaziali anche, insomma una puntata molto molto, come dire, votata al rock energico. E adesso, insomma, dopo The Ashes con questo 7 Seconds of Peace, andiamo a cercare davvero un pochino di pace, perché nonostante tutto questa ricerca, il brano che sto per presentarvi è comunque un brano che si presenta con un sound angosciante, un manifesto vero e proprio di libertà creativa. Il desiderio comunque di trasferire in musica quella che potrebbe essere considerata una sensazione ormai chiara a tutti. Qualcosa nel mondo non sta funzionando come dovrebbe. Per questo motivo le sinfonie cacofoniche senza appartenere o apparente via d'uscita ideate dai Black and Grillen si rivelano di straziante attualità. Partorite nel giro di poche ore, figlie del caos e di un'urgenza espressiva. Black and Grillen, omonimo album dal quale ci ascoltiamo questo Repeater the Second.

Repeater secondo, questi erano i Beck and Grillen che si sono presentati davvero con un jazz rock molto molto tempestoso, e noi ci dirigiamo ormai verso i lidi finali di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, e ci dirigiamo con un artista, una country folk songwriter, vale a dire Bonnie Prince Billy, che esce con We Are Together Again. Una carriera oltre trentennale e oltre una quarantina di album sono poi alla fine il bagaglio enorme per questa artista, vale a dire Will Oldman, che sono solo una lunga serie di appunti e riflessioni che vanno di pari passo con quella che poi è una vita vissuta in costante ricerca di storie da raccontare. Il ritorno alle radici e all'arcaico linguaggio folk trova ulteriore compendio appunto in questo We Are Together Again, album realizzato in uno studio di Louisville. Ai sempre descrittivi e poetici testi del musicista accosta quelle che sono melodie dal tono sommesse e acerbo, che solo raramente trovano il confronto di, anzi il conforto di soluzioni strumentali dal fascino immediato, come avviene con Everybody Got a Friend Named John, che noi ci andiamo subito ad ascoltare. Bonnie Prince Billy, dall'album We Are Together Again, questo è Everybody Got a Friend Named John. Un po' per uscire da tutto il casino che abbiamo ascoltato finora, dal rock di matrice davvero tosta.

Bonnie Prince Billy, everybody's got a friend named Joe, insomma un passaggio, quello appunto della musica country che ogni tanto ci deve essere. E adesso invece ci spostiamo verso il psych rock. Un only drum dei Cult of Dom Keller non è un ritorno ma è il risultato di quasi 5 anni di trasformazioni lente, deviazioni, esperimenti sonori condotti lontano da quella che potremmo considerare la superficie umana. Questo lavoro introduce qualcosa di diverso, non tanto un cambiamento netto quanto quella che potrebbe essere considerata un'apertura improvvisa, come se una parete del loro universo sonoro si fosse incrinata lasciando entrare un pochino di aria nuova. Cult of Dom Keller, dall'album Only Drum, questo è Disappear. In chiusura di questa puntata di Aria Rock, in compagnia di Raffaella Sora.

0: un lavoro davvero molto strano, quello, questo Cult of Dom Keller, vorrei dire, questo album psych rock dal quale ci siamo ascoltati, Disappear. L'album è Hank Nolly Drum, ed è davvero un disco molto molto diversificato, molto diverso dal precedente, ma molto diversificato anche all'interno di quello che potrebbe essere il sound, che intreccia sia lo sperimentalismo sia il rock, ma comunque un'anima davvero molto strana, anche se fortemente affascinante, perché se andiamo a rivedere un pochino quella che è la loro discografia ci accorgiamo che certi lavori effettivamente poi sono il sunto e la base di questo gruppo, che comunque si mantiene in questa in tipologia di trasformazioni lente, dove appunto gli esperimenti condotti portano davvero lontano da quella che potrebbe essere considerata la superficie. Bene, ormai siamo arrivati quasi alla chiusura, è il caso di dire che mancava l'ultimo stacchetto pubblicitario.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Chiaramente tutto questo per ricordarvi che Area Rock è un pochino un mondo tutto a sé, un mondo pieno come sempre di musica, di notizie e di cose molto interessanti che ci avvicinano per quanto possibile a quello che è il appunto il mondo del rock. Noi diciamo il mondo del rock, che comunque si muove a 360 gradi e spazia all'interno di tutte quante quelle che sono appunto le contaminazioni che questo rock si lascia inglobare. Bene, e a questo punto a me non resta altro che salutarvi ancora una volta sulla scia di quella che potrebbe essere la nostra sigla di chiusura, che si appresta ad entrare da un momento all'altro, e ricordarvi praticamente come sempre che ci trovate sulle tante radio che ci trasmettono settimanalmente, chiaramente ad orari diversi, ma per capire un pochino dove siamo basta andare a visitare quello che è il nostro sito ariarock.it, e lì ci sono linkate tutte quante le radio che trasmettono il nostro programma settimanale. Devo dire la verità che oltretutto potete trovare quelle che sono le notizie che quasi quotidianamente, giornalmente riusciamo a darvi sulle tante pubblicazioni che ci giungono, sugli ascolti che facciamo, e quindi cerchiamo di mantenere costantemente un'informazione utile per chi ci segue e per chi ama la nostra proposta, che poi è anche una proposta non solo musicale, ma diventa appunto anche una proposta di carattere culturale. Bene, a questo punto che dire, un grazie per essere stati sempre qui con noi e un risentirci sempre su quelle che sono le frequenze non solo del web ma anche dell'FM, perché spesse volte ci sono delle radio che ci mandano anche in FM. Bene, da Raffaele Astore è tutto quanto, a me non resta altro che mandare subito in onda quella che è la chiusura che ormai tutti quanti conoscete, quella che dice che Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, ciao.
3: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci, eccoci qua, il solito appuntamento settimanale, quello con Aria Rock, quello con in studio Raffaele Astore, che come sempre per un pochino di tempo, per 58 minuti circa, 60, dai, diciamo giù di lì, un'ora insomma, giusto per farla breve, vi darà compagnia con un po' di sano e buono rock. E certamente non solo rock, perché come ormai chi ci segue e ci conosce, noi amiamo davvero girovagare di qua di là attraverso quelli che sono i mondi che il rock ha creato, potremmo dire anche così, perché comunque quando si parla di rock si dice tutto, considerato tutte quante le contaminazioni che c'entrano in questo genere, blues,

Man. E c'è questo qua, è l'ultimo, poi vi devo salutare perché abbiamo finito qui con questa puntata. Fateci conoscere dai vostri vicini di casa, fateci conoscere

0: Ehi, buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!
3: Ciao, come ti chiami?
4: Mi chiamo Bob Flubber!
3: Bene, che fai?
4: Sono in artiglieria!
3: Grazie, Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
4: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
5: È un parco giochi. Uno lo sa da ragazzino, ma poi strada facendo tutti se ne scordano. 1, 2, 3, 4.
6: Tu sei? Tu sei? Chi sei tu?
7: My name is Jimbo.
8: Cubano?
9: No, metà olandese, metà irlandese. Mio padre era galese.
10: Mario Bianchi
11: non parla con la voce, ma con lo scratch.
12: Yeah! È il momento di fare casino. G-A-S-I. No! Mi dispiace, la faccio!
13: Aiuto, ho aperto la radio. Chi alto parla? All'alto parlante?
14: DJ Max.
15: Ehi, ma che diavolo è questo?
16: Ladies and gentlemen, this is Discology.
17: Ma come sarebbe a dire che diavolo è questo? In questo caso direi, ma che diavolo è questa? Questa è divulgazione musicale nova.

fresca, signore e signori. Una definizione nuova per il nostro podcast barra programma, inventata di sana pianta da Jimbo mentre era a passeggio ai giardinetti. Lui passeggia ai giardinetti, guarda verso il cielo e immagina definizioni nuove per il nostro programma. Poi ce le porta e noi andiamo a esaminarle, di solito sono molto carine. E anche questo mi piace, Divulgazione musicale novantesca, bella, bella, mi piace, bravo Jimbo. Allora, in apertura subito un saluto a Diego, che è un ascoltatore storico del nostro programma, che ci scrive che è sempre un grande piacere ascoltare.

0: è tutto bello, mi piace. Grazie Osso, ciao anche a te. E direi di cominciare con la musica. Oggi apriamo con un pezzo che già avevamo passato in una delle vecchie puntate del Discology, ma oggi lo ascoltiamo in una versione tutta fresca, tutta nuova. Sempre anni 90, però mai ascoltata nel Discology, quindi per noi è nuova. La versione MPJ New, questa è Surrender e loro sono i Sound Lovers.
1: Che bella topa.
2: Grazie, me l'hanno appena riempito.
1: Lasci, mi sono sempre piaciuti i castori.

1993, nel 1995 questo disco qua, Take Me Back, la versione classic cut, veramente fantastica, a impreziosire questa ennesima puntata del Discology. Ad impreziosire ulteriormente la puntata del Discology c'è il primo set mixato della puntata, con il primo DJ mixante naturalmente. Lui si chiama Matthew C e a questo punto io dico semplicemente go.

Ma dove vai senza il discologi nelle orecchie? Dove vai? Dove vai? Tu che ami il sound degli anni 90, dove vuoi andare senza questo sound sparato nei tuoi padiglioni auricolari? Ti prendo e ti porto via la versione remixata da Molella, era il 2001, ovviamente era il Blasco nazionale. A concludere direi alla grandissima il mix fantastico di Matthew C, ovvero Matteo Cortinovis, che ci spedisce i suoi mix e noi li mandiamo in onda molto ma molto volentieri. Cominciava con Gigi D'Agostin con la versione dark mix di Bla Bla Bla, era il 1999. Poi c'erano i Devotional con Love is the Power, 1996. Poi Urban con

0: era il gran finale del mix di Matthew C. Già in sottofondo c'è il prossimo disco, targato 1998, copertina bianca e nera zebrata, il disco di SM Tracks. Questo è God Groove.
1: Discology. Discology. Discology. Discology.

Ma dice Gatto Groove secondo te? Erano gli SM Tracks 1998, fortissimo questo pezzo qua, eh? Attenzione, devo fare un saluto al gruppo La Mitica Dance anni 90. So che ci ascoltano sempre sia gli amministratori del gruppo, sia alcuni ed alcune di coloro che sono iscritti appunto a questo gruppo, che tra l'altro è affine ovviamente al nostro Discology. Poi attenzione, devo fare un saluto a tutti i cani, Bau, e un saluto anche a tutti i gatti, Miau, perché ci hanno detto che veniamo ascoltati anche da canini e felini, quindi siamo contenti. Non lo sapevamo che ci ascoltavano anche cani e gatti, però ci fa piacere insomma anche l'ascolto da parte loro, non solo umani ma anche animali che ci ascoltano, o umani un po' animali anche. E adesso è il momento di Century.

0: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
1: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa. E complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio, che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto, nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato. Quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione. Ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!

venuto a dire una cosa a Jimbo. Praticamente noi abbiamo anche una guardiola con un portinaio qui nello studio giallo, però il portinaio è finto, cioè è un cartonato, perché purtroppo non possiamo permetterci un portinaio in carne ed ossa. Comunque il nostro portinaio finto funziona ed ha ritirato un pacchetto che è arrivato proprio adesso mentre stiamo registrando la puntata. Il pacchetto conteneva una chiavetta USB. Sulla chiavetta USB, attenzione attenzione, c'era il nuovo mix di Super DJ Mario Bianchi, che finalmente è ritornato. Grazie Mario, era un po' che ti aspettavamo, devo dire la verità che Mario Bianchi ultimamente era stato un po' latitante, lui regia a distanza sempre del Discology, questo sempre, però aspettavamo dei jingle, dei set mixati, qualcosina. Finalmente è arrivata una chiavetta che, tra l'altro, particolarità, è grande esattamente quanto è grande il file. Cioè, adesso non vi sto a dire dati tecnici proprio riguardanti il file contenente il set mixato turbo compresso di Mario Bianchi, ma sulla chiavetta non ci starebbe più nemmeno un file TXT, cioè una roba incredibile. Non so come sia riuscito a farlo, la chiavetta è grande esattamente del formato proprio uguale, spiccicato, identico del file che contiene il megamix, e sono esterrefatto da questa cosa qui. Comunque abbiamo già copiato il tutto in regia e tra pochissimo ci ascoltiamo il super mixato del super DJ, tutto super, Mario Bianchi, che finalmente è ritornato tra di noi, tra le nostre fila qui nel Discology, perché poi io lo nomino sempre ovviamente, perché DJ Max al microfono, Jimbo in regia, Mario Bianchi regia a distanza, e oggi presente anche con un set mixato ovviamente turbo turbo compresso, dopo turbo beat turbo compresso. Adesso è il momento di Interactive, c'è Forever Young.

viso biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

0: get. Avete ascoltato
1: DJ Set by
2: Mario Bianchi.
3: Scusate, però io continuo a avere dei forti problemi in studio con l'impossibilità di lavorare. Speriamo che le cose migliorino nei prossimi secondi.

quanto era grande il set mixato come dimensione di file. Fantastico. Allora c'erano X-Form con Pleasure Voyage 1995, Fargetta This Time Sexy Night del 94, cioè l'anno prima, poi The Blowdown Gang con The Bad Touch, bellissima, del disco dell'anno 2000. Poi c'era Prophecy con L'Arcano Incantatore 1996, il DJ Speciale con Tradimento 2002, Ava & Stone con Yeyo 1994, poi Da Hull con Meet Her at the Love Parade 1994.

Master, era il 1993, era Jumping to the Party, la versione Radio Mix. Questo ce l'ha segnalato Osvaldo. Ah, prima c'era Ritmo, del 2001 di Carolina Marquez, no, perché mi stavo dimenticando del

Master, disco, come dicevo, segnalato da Osvaldo, che ringraziamo tantissimo, perché grazie a lui e a tutti coloro e a tutte coloro che ci segnalano dei pezzi tra virgolette minori degli anni 90, noi andiamo a riscoprire dei dischi che magari ci eravamo dimenticati. E ad esempio io devo ammettere che questo pezzo proprio non me lo ricordavo, e non se lo ricordava neanche Jimbo, il che è ancora più grave perché lui è più esperto di me. Anche lui non se lo ricordava. Quindi grazie Osvaldo per avercelo segnalato. Ancora un paio di dischi da ascoltare nella puntata di oggi. Sono tutti e due del 1992 e vanno a concludere la puntata appunto di oggi del Discology. Saluto Jack che ci ascolta direttamente da Spotify.

suoni dal mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta. Solo vibrazioni notturne, solo musica selezionata. Questo è The Nightlife. Benvenuti.

0: Salutiamo chi ci ascolta sia dal web che dall'FM, a tutte le radio che mi hanno dato l'onore di essere presente sia nel web che in FM. Bene, adesso chiudete gli occhi, rilassatevi e noi cominciamo a viaggiare.
1: The Night Life.

It doesn't matter if it's attitude.

Thank you.